Imagine Dragons con Wake Up su Radio Selene. Non ne faccio e non ne ho fatto mai mistero di quanto mi piacerebbe vedere l'Imagine Dragons live, perché secondo me sono straordinari. Poi sono tutte hit, le canzoni sono tutti grandi classici. Come, capito? A proposito di grande classico, chiudete gli occhi. Se state guidando, naturalmente no. Siamo nel 1900. Oppure state lavorando in maniera importante, poi il capo si incavola. 1979, lo riviviamo insieme. Kiss, I was made for loving you.

0: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Teo De Marinis che ha curato la parte tecnica. Tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.
1: Questa è

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: C'est moi, bonjour à tout le monde, buongiorno, grazie a Maria Rita come sempre che vi ha dato la sveglia e adesso tutti pronti per continuare questo nostro giovedì 4 di giugno da Radio Selene in mia compagnia fino alle 13, buongiorno da Ilia D'Arpa, prontissimi anche quest'oggi ad accompagnarvi anche in questo giovedì la nostra musica che non vi abbandona mai, ma assolutamente mai, poi news, curiosità, i vostri messaggi, insomma anche oggi abbiamo un bel po' di cose da fare, quindi mettetevi lì comodi e non vi azzardate a cambiare o ad andare via. Saluto e ringrazio Silvio Tempesta in regia e si parte quest'oggi, alzate il volume perché oggi iniziamo così.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene.
1: Ed eccoci qui, di cosa parleremo tra poco? Parleremo delle nostre case, delle vostre case, ma anche dei sogni che voi avete. Vi racconterò un sacco di cose, faremo un giro nel mondo. Quindi rimanete con noi, subito la nostra musica.

Dal 2011 su Radio Selene NEC con Vulnerabile. Allora, iniziamo subito a parlare, perché insomma spesso si parla, no, di case e di affitti. Mamma mia, si sa che in Italia insomma il problema c'è, è bello grosso, però è anche vero insomma che molti di noi sono proprietari, molti di noi hanno delle case anche belle grandi, e spesso ci lamentiamo perché magari, che ne so, la casa non è così grande come la vorremmo, perché magari manca spazio nell'armadio, perché vorremmo una stanza in più. Poi arrivano delle notizie che ci fanno fermare un attimo a pensare, a riflettere. Leggevo questa notizia dove praticamente a Hong Kong, che è una delle città più ricche e moderne del mondo, sta crescendo il fenomeno dei microalloggi. Persone che vivono in appena 3 metri quadrati, cioè più grande la cuccia del mio cane praticamente. 3 metri quadrati, praticamente uno spazio piccolissimo, ma possibile, come ci vivono? No, non solo ci vivono, ci dormono, mangiano, lavorano, guardano la televisione, vivono lì dentro. Mio Dio, io non lo so, mi viene l'ansia solo a pensarci. Ci sono mini stanze, pensate, costruite una sopra l'altra, letti a castello trasformati in case, cucine grandi quanto una sedia. Ovviamente non è una scelta tutto questo, ma l'unico modo per sopravvivere tra affitti altissimi, sfratti e purtroppo tanta povertà. Ed è impressionante pensare che tutto questo accade proprio in una città piena di grattacieli, di lusso, di tecnologia, di negozi scintillanti. Perché a volte il progresso, come sempre, è così veloce da lasciare indietro qualcuno. Ma insomma, questa notizia magari dovrebbe insegnarci anche il valore dello spazio che abbiamo, spesso non a lamentarci. Però, oggi voglio farvi viaggiare con la fantasia. E allora ascoltatemi bene. Se vi regalassero una casa, ovunque, nel mondo, dove la vorreste? Al 347 7272 274.

Miles Smith, Nai Loran. Oggi stiamo parlando di case, ma non della nostra, che insomma dobbiamo sempre ringraziare Dio per quello che abbiamo, e quindi quando si torna a casa sapere di avere un rifugio sicuro sicuramente è una delle cose più belle in assoluto. Ma parliamo di fantasia quest'oggi, una casa che ci viene regalata ovunque nel mondo. Dove la vorreste, eh?

0: giovedì e come ogni giovedì l'appuntamento è con consigli di lettura. Grazie come sempre a Vecchie Segherie Mastro Totaro di Biceglie e come ogni giovedì insieme a noi la nostra Viviana Piloso.
1: Buongiorno a voi, bentrovati.
0: Allora, come sempre noi siamo qui a sentire i tuoi preziosi consigli di lettura.
1: Parto da quello di Nadesha Uyangoda, che è una scrittrice italofona nata in Sri Lanka e che scrive solitamente per media nazionali e stranieri e per la rubrica di internazionale, quella sui libri. Il titolo del suo romanzo è Acqua Sporca ed è pubblicato per Einaudi e ha anche vinto recentemente il premio Campiello Opera Prima. È un libro molto interessante da leggere perché racconta, a partire appunto dal titolo, questo terreno liquido e incerto in cui passato e presente si intrecciano come delle correnti che trascinano ferite, silenzi, ma anche molto fango, e sono ferite e silenzi di donne che sono legate da relazioni familiari e che diciamo iniziano queste confessioni molto intense e molto belle a partire dalla decisione di Nela, che dopo aver vissuto per tanti anni, 30 anni in Italia, decide di tornare a casa in Sri Lanka, facendo un gesto emotivo e molto simbolico. Però nel frattempo la sua assenza ha lasciato delle tracce, per esempio nella figlia che si è trasferita in Italia per seguirla e vive una vita molto precaria e instabile, nella sorella invece che ha vissuto una vita piena di sacrifici. È un libro anche molto intenso perché descrive tantissimo soprattutto la vita della gente in Sri Lanka e quanti sacrifici questa gente deve fare molto spesso lasciando il luogo in cui è nata. L'altro libro che vi consiglio è quello di Michele Emiliano, si intitola L'alba di San Nicola ed è pubblicato da Solferino, è il primo legal thriller per l'ex presidente della regione Puglia. Siamo nel 1911, l'alba del giorno dopo la grande festa di San Nicola, quando su una spiaggetta viene ritrovato il corpo senza vita di una ragazza, Anna, accoltellata al cuore. Il sospettato è un giovane pescatore che ai tempi diciamo della giovinezza era innamorato della vittima ed è perfetto perché è povero, è impulsivo ed è senza difese, per cui parte il processo a suo carico. Il romanzo è molto scritto bene ed è molto avvincente perché Emiliano, da buon magistrato, ricostruisce con forza brutale il meccanismo di un sistema che schiaccia i più deboli. Tra l'altro è una storia scritta mettendo al centro le donne. Una donna è a morire, Anna appunto, una donna, Maria, prende le difese dell'imputato, una donna racconta il processo attraverso i suoi articoli. È un libro anche molto pieno di valori che tengono in piedi i personaggi e restano anche quando tutto il resto crolla.
0: Perfetto, appuntamenti da ricordare?
1: Vi ricordo l'appuntamento di oggi pomeriggio proprio con Michele Emiliano per la presentazione del libro L'alba di San Nicola. Sarà con lui a moderare una grande lettrice avvocata, Cece Daddato, e alle 19:30. E poi vi consiglio di seguire sempre le pagine Facebook e Instagram della libreria per rimanere sempre aggiornati sugli eventi. Giugno sarà pieno di incontri con Città De Gregorio, Niccolò Maniti, Walter Veltroni e i finalisti del premio Strega, solo per citarne alcuni.
0: Ok, a me non resta altro che ringraziare come sempre le Vecchie Segherie Mastro Totaro di Biceglie, mandare un forte abbraccio a te Viviana e darti appuntamento a giovedì prossimo. Ciao!
1: Buona giornata a voi!

0: Radio Selene.
1: Sono le 10.48, buongiorno a voi che state lavorando, buongiorno a voi che siete in auto, buongiorno a voi che siete a casa, perché di case che oggi stiamo parlando e tra poco continueremo a farlo. Intanto con noi c'è Annalisa.

0: Angolo qui su Radio Selene dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.
1: Radio Selene.
0: 6 minuti dopo le 11, questa è la nostra seconda ora insieme. Continuano ad arrivare i vostri messaggi al 347-7272-274 che leggeremo invece tra poco. Faremo un giro nel mondo case

Sì, grande di nome, di fatto, vorrei poterla risentire quanto prima con qualche bella hit, eh? Questo era Vai, Vai, Vai. E noi dove andiamo? Dove vi porto? Vi porto a raccontare di case sparse nel mondo, perché ogni casa poi racconta il carattere di un popolo. Ci sono delle case veramente incredibili, quindi per voi ho fatto un po', come dire, il giro nel mondo per andare a scoprire delle curiosità veramente pazzesche. Tipo, che ne so, in Islanda sapete che esistono ancora le famose case con il tetto d'erba e muschio? Sembrano quasi uscite da una fiaba vichinga. In Olanda invece ci sono case talmente tanto strette che alcune hanno la facciata larga poco più di una porta. Perché? Perché secoli fa le tasse si pagavano in base alla larghezza della casa. Furbi! In Giappone invece esistono le case capsula. Proprio così, sono mini appartamenti super tecnologici, progettati per occupare pochissimo spazio. Alcune addirittura sembrano anche delle cabine spaziali. In Norvegia invece esistono villaggi con case coloratissime affacciate sui fiordi. Sono rosse, sono gialle, sono verdi. Pensate che un tempo il colore indicava anche il livello economico della famiglia. Mentre in Cina, nelle zone rurali del Fujian, esistono enormi case rotonde chiamate Tulu e sono costruite in terra battuta, dove addirittura dentro vivono intere famiglie, quasi come piccoli condomini fortificati. Io da piccola immaginavo sempre di avere una casa sotterranea, cioè nascosta dall'erba. Tu aprivi o entravi nella cavità di un albero. Che fantasia. Beh, in Turchia, in Cappadocia, alcune persone vivono ancora in case scavate direttamente nella roccia, fresche d'estate e calde d'inverno. Pensate un po', quante curiosità nel mondo.

La nostra musica che vi accompagna, continuano ad arrivare i vostri messaggi che leggerò intorno alle 12:15. Messaggi al 347-7272-274. La domanda è: se vi regalassero una casa ovunque nel mondo, dove la vorreste? Tra l'altro, insomma, vi sto aiutando anche.

Radio Selene, la nostra musica che vi sta accompagnando, ma anche i nostri consigli. Ad esempio, avete intenzione di ristrutturare un po' i vostri ambienti? Ebbene, progettate i vostri ambienti e le varie soluzioni con Silvestris Infissi, perché ci sono infissi in PVC, in alluminio, ma anche alluminio legno, queste vetrate panoramiche a tutto vetro, ma anche lavorazioni in ferro, Quindi aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile interamente prodotte da Silvestris Infissi. Tra l'altro Silvestris Infissi è anche partner Sciuco Premium, quindi effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazione in tempi brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale e ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie, proprio per la produzione dedicata al PVC. Vi consiglio di visitare lo showroom di Bisceglie in via Berlino 32-36 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. E seguitelo sui social.

Che meraviglia questa canzone bellissima. Allora, si parla di case, ma si parla anche di della famosa casa nel bosco, no? Meglio della famiglia della casa nel bosco, perché insomma purtroppo bisogna dire che si continua a parlare di tutto questo, ancora insomma la famiglia non è stata riunita, sembra comunque che in questi giorni insomma finalmente Katrin ha avuto la possibilità insomma di riabbracciare i suoi figli, la donna comunque si dice fiduciosa per il ricongiungimento, l'incontro avverrà in un luogo neutro, però effettivamente io mi chiedo se tutto questo insomma è giusto, no? Anche perché insomma abbiamo parlato sempre di questa famiglia, di questi bambini che in realtà vivevano sì, ma come magari hanno vissuto i nostri genitori, i nostri nonni tanti anni fa, in maniera assolutamente naturale, e ora sembra effettivamente che le cose stiano un po' migliorando. Questi bambini che non hanno mai subito nessun tipo di violenza, questo è importante dirlo e ricordarlo. Ora fortunatamente sembra insomma che ci sia questo ricongiungimento, sia veramente molto molto vicino, e noi glielo auguriamo veramente di cuore.

Per voi che siete in auto, per voi che state viaggiando, e come si viaggia bene con la nostra musica su Radio Selene, Dire Straits con Walk of Life. Ma subito si ritorna a noi, ai nostri giorni, e lo facciamo con The Jungle.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno e grazie a tutti quanti voi che anche in questo giovedì avete scelto di essere dei nostri, a seguirci, ad ascoltare la nostra musica. Infatti arriva Jovanotti e Alfa.

niente, aspetta, io non voglio aspettare perché voglio già iniziare subito a dare un assaggino di quello che ascolteremo tra poco, perché ci sono i vostri messaggi arrivati al 347-7272-274. Una casa regalata in ogni angolo del mondo, dove la vorreste? Rimane in Italia. Nicola che mi scrive da Milano, che dice sulla costiera amalfitana, come dire di no. Roberta da Taranto invece la vorrebbe in Grecia, esattamente a Santorini, tutta bianca e blu, e ogni sera tra

0: canzone presentata all'ultima edizione del Festival di Sanremo, quella di Tommaso Paradiso con I Romantici.
1: Radio Selene.
0: Eccoci qui in questa che è la nostra terza ora insieme. L'augurio ancora una volta ovunque voi siate è di continuare a vivere una giornata serenamente fatta di leggerezza, fatta di musica, ora con

0: Era 1994 e allora ci siete, sì, dai che è arrivato il vostro momento, i vostri messaggi arrivati al 347-7272-274, perché voi lo sapete, questo è il nostro salotto, la nostra casa, e quindi ognuno di voi può dire la vostra o la propria. In questo caso, insomma, nel salotto ci portiamo Grazia, Grazia che è di Lecce. E a proposito di casa, lei dice: ma guarda, io non andrei così lontano, io sceglierei una masseria in Salento, magari tra gli olivi, vicino a Otranto, pace totale. Luca invece da Bari abbandonerebbe proprio l'Italia, dice: ma guarda, New York tutta la vita, un attico pieno di vetrate a Manhattan. Mentre Anna da Francavilla Fontana dice: a me basterebbe una casetta piccola piccola in riva al mare, a Porto Cesareo, e sarei felice. Beh, insomma, uno dei mari più belli del mondo, diciamocelo. Simone invece mi scrive da Foggia, dice: casa dei sogni, Tokyo, piccola, tecnologica e con vista sulle luci della città. Mentre Paola da Andria sceglierebbe la campagna toscana, c'è vino, silenzio e tramonti. Chi invece vorrebbe scappare in una baita in Canada, lontano da tutto e da tutti, soprattutto dai gruppi WhatsApp, Cosimo da Barletta, lo puoi fare anche qui. Anna Rosa da Trani invece scapperebbe in montagna, bello quello di Maria Pia che mi scrive da San Giovanni Rotondo, dice: sinceramente il luogo mi è abbastanza indifferente, mi piacerebbe sicuramente un posto tranquillo dove non ci siano guerre, dove si possa vivere veramente in pace serenamente. Sono ancora indecisa tra il mare e il verde della natura, perché entrambi hanno il loro fascino, però se devo dire la verità, la cosa più importante non è dove si trova la casa, ma con chi la condividi. Vivere con le persone che ami rende speciale qualsiasi posto nel mondo. Wow, come darle torto, perché poi in fin dei conti è assolutamente vero, no? Magari si possono avere delle mega ville, delle case fantastiche, ma senza amore che casa è?
1: E mi cerchi ancora.

Pierpaolo, Pierpaolo furbo lui. Cioè, allora vorrei una casa regalata dove costano di più in assoluto, così poi la vendo e compro un palazzo a Monopoli. Ed è giusto anche questo, ma grazie, grazie, grazie. Marcella, Marcella dice: beh, che domande, in Svezia, vicino a mia figlia, ovviamente. Ah, abbiamo scoperto quindi dove vive tua figlia, Svezia. Beh, tra l'altro, insomma, io non ci sono stata. Ho avuto per tanti anni degli amici in Svezia e sì, posti sicuramente fantastici.

Boy George Culture Club con Victims, ed è proprio di vittime che parlo in questo momento, perché oggi è una giornata mondiale poco conosciuta. Sarebbe meglio che non esistesse proprio, però purtroppo esiste, e la cronaca puntualmente, anzi sempre più spesso, ci riporta di queste violenze proprio nei confronti di bambini, di minori, perché oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Dirlo è un po' difficile, no? Parlare un po' di questa giornata, è una giornata forte, una giornata dolorosa, ma una giornata anche necessaria. Perché necessaria? Perché insomma dobbiamo assolutamente ricordare tutti quanti che nel mondo ci sono purtroppo ancora tanti bambini che vivono nella paura, nella violenza, nelle guerre, nell'abbandono, nel bullismo, nella fame o semplicemente silenzi che fanno male quanto uno schiaffo. Quanti bambini uccisi, trucidati, dati, quanti bambini purtroppo morti nel silenzio. E allora questa giornata serve anche a questo, ma serve soprattutto a ricordare noi adulti che ai bambini bisogna insegnare sin da piccoli l'amore, il rispetto, la gentilezza, perché un bambino amato, un bambino ben educato arriva da adulto ad amare il mondo e ad essere amato. E oggi invece tutto ciò ci spaventa.

brava, brava. Devo dire che quest'anno si sta rivelando un anno molto importante per Paola Iezzi, che dopo il successo del suo progetto Yes Weekend, fantastico, che tra l'altro ha registrato il tutto esaurito a Milano. Lei continua insomma il suo percorso al momento da solista e tra l'altro è stata confermata ancora una volta come uno dei giudici per quanto riguarda insomma X Factor 2026 insieme a Francesco Gabbani, già

0: Radio Selene.
1: Radio Selene per continuare, quasi chiudere, insomma, se vogliamo, no? Il nostro appuntamento di questo giovedì 4 di giugno. La nostra musica in arrivo, c'è Angelina Mango, ma c'è anche Salda Vinci, subito Giuliano Palma e The Blue Beaters.

Era l'anno 2023 e Angelina Mango spaccava di brutto dappertutto, insomma, con la sua musica, e poi il crollo. Per un certo periodo ha deciso di fermarsi, di pensare al suo benessere psicofisico, e se vogliamo, insomma, il 2026 è il brava, proprio così, ma che te dico a fa, l'anno della rinascita, perché là, e lei pian pianino ha ripreso se stessa. Tra l'altro bisogna dire che ha concluso anche il suo tour teatrale, Nina canta nei teatri, che è andato veramente molto molto bene, e adesso praticamente si prepara anche al suo tour estivo con 9 date in posti molto suggestivi, da Verona a Matera, passando per Taormina, Roma e anche Palermo.

0: Pian pianino, disco dopo disco, anche oggi siamo arrivati al momento dei saluti che vanno a voi, un abbraccio forte e virtuale. Grazie per esserci stati anche quest'oggi, grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica, baci da Ilia D'Arpa e appuntamento a domani.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 5 giugno 2026 è il 156esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:42. Il santo del giorno è San Bonifacio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 giugno del 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università degli Studi di Napoli. È ritenuta la più antica università laica e statale del mondo. Nel 1977 esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Nel 1989, durante la protesta di piazza Tiananmen a Pechino, uno studente cinese, noto come il rivoltoso sconosciuto, si para davanti ai carri armati per cercare di arrestare la loro avanzata. Quell'immagine storica diventerà il simbolo del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare. Nel 2016 le unioni civili entrano in vigore nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 giugno del 1968 comincia la fase finale del campionato europeo di calcio, noto anche come Euro 68, organizzato dall'Italia. Nel 2010 la vincitrice del torneo femminile di tennis del Roland Garros è per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 giugno del 1966 Gianni Morandi è in vetta alle classifiche con La Fisarmonica. Nel 1970 Pensieri e parole di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. E nel 1999 Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in radio con Per te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Salvatore Ferragamo, nato a Bonito il 5 giugno 1898 e scomparso a Firenze il 7 agosto 1960. Stilista e imprenditore italiano, è il fondatore della casa di moda omonima. Compie oggi 80 anni l'attrice italiana Stefania Sandrelli. Ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano. Spegne 77 candeline lo scrittore britannico Ken Follett, autore di alcuni dei bestseller più venduti di tutti i tempi. È uno dei più ricchi e famosi giallisti britannici della storia. E buon compleanno anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni. Spegne infine 39 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Giorgia Rossi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cader non può chi ha la virtù per guida.
0: Stai ascoltando

0: 0772 772 274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra energia sarà contagiosa oggi, in grado di trasformare un'idea semplice in qualcosa di straordinario. In amore farete bene a gestire la vostra impulsività e cercare un dialogo sincero. Toro, sarete chiamati a conservare la vostra stabilità e a godervi tranquillità e comfort. In ambito lavorativo la vostra pazienza oggi frutterà risultati concreti. Gemelli, le occasioni di dialogo non mancheranno in questa giornata, permettendovi di esprimere le vostre idee con chiarezza e fermezza. Amore e amicizie fioriranno, arricchite dal vostro spirito curioso. Cancro, un giorno per rinforzare i legami con i vostri cari, favorendo la serenità domestica. Il lavoro potrebbe richiedere un po' più di attenzione da parte vostra per evitare incomprensioni. Leone, la fiducia in voi sarà la chiave del vostro successo. In amore evitate di essere troppo dominanti e cercate invece una condivisione più equa delle decisioni. Vergine, la vostra capacità di pianificare e di portare ordine sarà evidente e premiata oggi. In amore la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre nel lavoro non sottovalutate il valore delle collaborazioni. Bilancia, giornata ideale per riflettere su decisioni importanti. Prendetevi il tempo per analizzare le opzioni con cura. La vostra capacità di trovare un compromesso vi guiderà bene. Scorpione, vi troverete di fronte oggi a situazioni che richiedono un cambiamento. Affidatevi alla vostra intuizione. In amore un mistero potrebbe aprire la porta del vostro cuore a nuove scoperte e incontri. Sagittario, la vostra sete di avventura vi condurrà verso nuove esperienze. In amore non abbiate timore di esprimere ciò che desiderate e di intraprendere strade inusuali. Capricorno, le vostre ambizioni professionali troveranno finalmente un terreno fertile e allora coltivatele con passione e impegno. In amore dovrete affrontare questioni rimaste in sospeso. Fatelo con gentilezza e apertura. Acquario, in un giorno pieno di sfide, il vostro spirito innovatore vi dirà di muovervi tra diverse possibilità. In amore cercate armonia per evitare fraintendimenti. Pesci, la vostra natura sensibile vi permetterà di capire le emozioni nascoste degli altri. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento sarà preziosa. In amore l'arte e la musica porteranno nuovo vigore alla relazione. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Ci sono due modi per vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Stefano Alicchio.
2: Non vorrei fosse un trauma per voi non sentire la voce classica, bella, calda, rassicurante di Maria Rita Minoia a quest'ora, ma non sono appunto Maria Rita Minoia, che salutiamo. Oggi sarete in mia compagnia. Vabbè, insomma, non sempre le cose possono andare per il meglio. Comunque noi cercheremo di farne del nostro. Intanto buongiorno a tutti, ben svegliati, ben trovati da Stefano Alicchio. Un weekend, anche questo venerdì. Che giorno è? 5 giugno 2026. No, perché io sì, beh, apparentemente sarei sveglio, ma in realtà no. Meno male che c'è Divella, perché il nostro appuntamento è proprio in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Beh, tutto pronto, possiamo cominciare. Dai, con la musica.

Si parte proprio bene con questa We All Need Love di Troiano. Beh, devo dire che a quest'ora tutto sembra più bello, anche il nostro Silvio Tempesta stamattina in gran spolvero. La parte tecnica come sempre è affidata a lui, perlomeno lui è la certezza di questo venerdì. Oh, siamo puntuali, dai, si parte bene, sono le 7, buongiorno.

0: Tiziano Ferro, Giorgia, nel venerdì mattina di Radio Selene Superstar. Adesso diamo la linea alla nostra redazione, prontissima con le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. Poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, così commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. E siamo alla politica. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise. E siamo alla cronaca. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice invece la premier Meloni. Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, non c'è stata inconsueta segretezza, così afferma una nota del Quirinale. Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime, Safer. Lo sport in chiusura con l'Atletica. 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gara, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
4: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrici igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
0: A quest'ora siamo svegli, insomma, magari al 99.9%, perché parlo di questa percentuale, vabbè, tra poco vi svelerò l'arcano. Tutte cose belle però, come la musica. Nell'aria c'è Umberto Tozzi, ma subito You Sent Love Bites Back.

0: possiamo classificare tra le canzoni quelle semplici semplici, quelle belle, quelle che ci riportano all'estate del 1983, quando Umberto Tozzi cantava "Nell'aria c'è polline di te". A un certo punto il nostro caro amico Umberto Tozzi dice: "E voglia di bagni senza slip". Vabbè, con o senza slip, ma non è che ne facciamo l'argomento di questo venerdì, perché non vogliamo essere né procaci né audaci. Vogliamo, no, parlo bene anche a quest'ora, non sembra. Ma intanto parliamo di mare, ma sì, perché intanto oggi è un venerdì bello dal punto di vista meteorologico, ci abbiamo il sole, più tardi daremo uno sguardo anche alle previsioni del tempo per quest'oggi e per il weekend. Intanto parliamo di mare. Perché? Perché per il sesto anno consecutivo, per il sesto anno di fila, la Puglia si conferma prima in Italia per la qualità dell'acqua del mare. La ola, la ola. Beh, c'è una percentuale davvero importante, ecco perché prima vi parlavo del 99.9%, perché proprio questa, la percentuale dei 676 tratti destinati alla balneazione, che risulta essere proprio di qualità eccellente. C'è però un unico neo, un unico punto in cui è definita buona, quello 0.1%. Tra poco vi dirò dove si trova. Intanto si conferma prima in Italia, il sesto anno consecutivo, ve l'ho detto, per la qualità delle acque di balneazione. Al secondo posto c'è il Friuli Venezia Giulia con il 99.6%, al terzo posto la nostra regione cugina, la Basilicata, con il 99.1%. Sapete molto bene che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ogni anno fa queste analisi microbiologiche e la regione Puglia ha individuato ben 676 tratti destinati alla balneazione. Quindi dicevo, 99.9%, c'è uno 0.1% che ci frega, cioè che non che ci fa fare brutta figura, perché non è definita eccellente ma buona la qualità dell'acqua, quindi insomma siamo sempre in un territorio più che positivo. Tra poco vi dirò dove si trova questo maledetto 0.1%. Intanto la musica. Ben svegliati, ben trovati con Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: Ricordo

non è che ce la vogliamo suonare e cantare, ma insomma mettiamocela questa medaglia al collo, perché poi la Puglia anche quest'anno per il sesto anno di fila, per il sesto anno consecutivo, ed è la prima volta che succede per una regione, sei anni di fila, primo posto per la qualità delle acque del mare. Allora, abbiamo detto che la percentuale è il 99.9%, dove le acque vengono definite eccellenti. C'è uno 0.1% in classe di qualità non eccellente e riguarda il solo tratto denominato Fogna Cittadina Molfetta, 500 metri a sud. Allora, se la chiamano Fogna, c'è un motivo, ci deve, chiamatela Resort Cittadina Molfetta, vedete che l'anno prossimo forse va meglio. Comunque viene definita buona la qualità dell'acqua anche in questo tratto, che come vi dicevo si trova a circa 500 metri a sud di Molfetta. Estate uguale mare, avete già aperto voi la stagione balneare, avete già esposto il vostro corpicino al sole, vi siete immersi nelle cristalline acque pugliesi, già avete fatto il primo bagnetto, avete preso la prima tintarella. Dai, parliamo di questo argomento, giusto per scaldare i motori. Se siete i temerari del mare, ditemelo 347 72 72 274. Adesso c'è Calcutta.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Radio Selene.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
10: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
11: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Le canzoni più belle come sempre su Radio Selene, Bill Withers. 1972, abbiamo fatto un bel salto all'indietro nel tempo con questa Unknown Sunshine. Non c'è il sole, ma certo che c'è il sole. Chiediamo conferma alle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsione meteo per la Puglia per questo venerdì 5 giugno. Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione e garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno, poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 29 gradi, venti deboli, basso Adriatico da poco mosso a mosso, canale d'Otranto poco mosso.
1: Stai ascoltando?

Bella voce, bella musica, bella canzone qui su Radio Selene, Teddy Swims, Mr. Noise All, 7:40, lo so, lo dico a voi che vi siete sintonizzati su Radio Selene da poco e siete degli abitué, degli abitudinari di quest'ora. Non vi preoccupate, Maria Rita sta bene, si è concessa un giorno di follia e ha detto a Ste, vedi se mi sostituisci, perché io non più che il supplente posso fare nella vita, capita. A proposito di supplenti, guardate che gancio ho trovato, parliamo di un professore che va in pensione e ci sono stati momenti davvero molto molto belli e sicuramente commoventi. Un paio di giorni fa siamo al liceo scientifico Salvemini di Bari, dove un professore storico, un docente di matematica e fisica, Gennaro Capriati, ha chiuso la sua carriera scolastica e quest'anno va in pensione e c'è stato un tributo da parte dei suoi ragazzi che è diventato virale. A un certo punto qualcuno ha gridato: professore, professore, sta succedendo un macello in classe, vada a vedere cosa è successo. E cosa è successo? Ha trovato tutti gli studenti in piedi sui banchi che lo hanno accolto con un applauso lunghissimo e con la frase tratta direttamente dal film L'attimo fuggente: oh capitano, mio capitano. È stato veramente un momento di grande commozione, di grande tripudio, ed è uno di quei momenti che il professor Capriati sicuramente porterà con sé per tutta la vita. Un saluto a tutti i professori all'ascolto.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Mi sono sempre chiesto, ma alle 7.46 e 52 secondi cosa faranno gli ascoltatori di Radio Selene? Staranno guidando? Staranno a casa? Si staranno preparando per andare al lavoro? Ma chissà. Intanto la musica, Tiro Mancino, ma subito arriva Spirito.

con Stephen Sanchez su Radio Selene, una manciata di minuti alle 8 e tutto va bene, c'è il sole, voi vi state preparando per vivere al meglio questo venerdì, ma in generale tutto il weekend, e lasciamo che sia weekend, ma soprattutto lascia che io sia connect.

0: Tempesta alla parte tecnica, Stefano Alicchio in voce, quasi alla squadra del venerdì mattina. Poi alle 10 sapete molto bene arriverà Ilia D'Arpa. Intanto stoppiamo la musica, in pausa la musica, linea alla redazione, un aggiornamento con le notizie.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale a Brescia.
2: Ancora cronaca, uccisa perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer.
3: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, fanno sapere dal Carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Opposizioni divise.
2: Conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa e questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e UE. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo, e indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele, colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est, ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto.
3: Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e il 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino. Dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
2: Lo sport, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo di due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
9: Only goal.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: Radio Selene.
13: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
14: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
15: Mi raccomando, niente acrobazie.
16: Troppo tardi!
17: Field Street.
18: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
19: Questa è Radio Selene.
0: Buenos días, amigos. E stanno escuchando la musica di Radio Selen? Vabbè, c'ho un trip con lo spagnolo. Tra poco, comunque, parliamo di lingue straniere. Intanto la musica.

Alcuni di voi si saranno sintonizzati su Radio Selene su questa What Am I Gonna Do With You di Barry White, insomma essere spettinati da una delle voci più belle del mondo alle 8:18 è davvero una gran bella cosa. Barry White, finalmente siamo insieme in questo venerdì. Allora oggi parliamo di attrazione e lo so che sono ancora le 8:18, come dicevo è presto, però insomma voglio parlarvi di attrazione, ma non di sguardi, di profumi, di outfit. Parliamo del suono delle parole, un po' un argomento che ci riguarda da vicino, un po' tutti, eh. È uscita una classifica che ha stabilito qual è la lingua più sexy e attraente del pianeta. E indovinate qual è? Ha vinto lo spagnolo. Pare che quel modo di parlare muy caliente, molto caldo, un po' trascinato e scuscia, faccia perdere la testa un po' a tutti. Allora facciamo un esperimento, che ne dite? Dai, a quest'ora ci sta. Proviamo a fare questo esperimento. Prendiamo una stessa identica frase, magari una frase d'amore, e vediamo un po' come cambia il suono e la percezione a seconda della lingua. La frase in italiano è: ti amo dal primo momento che t'ho visto. Cominciamo dall'inglese. Allora, vediamo come suona. Allora, I love you from the first moment I saw you. Niente male. Ora proviamo col francese. Scusatemi la pronuncia, ma insomma, ci provo. Je t'aime depuis le premier moment je t'ai vu. Se c'è qualcuno di madrelingua mi aiutasse, 347-7272-274, e mandatemi un vocale. Poi c'è pronto lo spagnolo, il vincitore della classifica. Muy caliente, avvolgente. La pronuncia è: te amo desde el primer momento en que te vi. E poi finiamo col tedesco, dai, no, ma proprio finiamola. Allora, il tedesco ha la fama di essere una lingua dura. Ich liebe dich vom ersten Moment an als ich dich sah. Che fatica! Allora, voi che avete una pronuncia migliore della mia, provateci. Ma intanto io la domanda ve la devo fare. Qual è la lingua che a voi piace di più in assoluto e che secondo voi è la più sensuale e attraente del mondo? Dai, aspetto i vostri WhatsApp, anche vocali, al 347 72 72 2

Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Beh, siamo innamorati delle lingue straniere e pare che siamo innamorati dello spagnolo sopra ogni altra lingua, più di ogni altra lingua straniera. Viene classificata al primo posto in questa speciale classifica che vede lo spagnolo come lingua più attraente e più affascinante del mondo. E voi siete per il brivido dello spagnolo, per la dolcezza del francese o magari per l'intensità dell'inglese o del tedesco? Mandatemi pure un messaggio al 347-7272-274. E poi c'è il dialetto, e io non posso farne a meno, perché poi ci sono anche i vostri dialetti, che ne so, magari la vostra lingua preferita è il dialetto, perché insomma la frase che abbiamo preso come spunto è ti amo dal primo momento che t'ho visto, nel mio dialetto, quello barese, potrebbe essere te so vist e me ne so shoot the cap, cap trascia the cap. Allora vabbè, allora fate come volete, parlate in dialetto, in spagnolo, ditemi qual è la vostra lingua preferita, mandatemi il buongiorno nel vostro dialetto, 347 7272 274. Ah, c'è questo disco, madonna, finalmente, non sentiamo, che fastidio, ma disco I Love You, dito nella piaga.

0: Lo 50 e in Viale Roma 6, Andria.
1: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Lo sappiamo, no? Roma non è stata costruita in un solo giorno. Morciba, Rome wasn't built in a day. Che ore sono? 8:32. Ben trovati, ben svegliati. La voce che state ascoltando è di quel mattacchione di Stefano Ricchio. E voi dove siete? Cosa fate? Dove andate in questo venerdì 5 giugno? Intanto noi stamattina stiamo parlando anche di qual è la lingua che è ritenuta più affascinante e attraente al mondo. E secondo questo studio, lo spagnolo pare che sia la lingua, insomma, che arriva dritto dritto all'ormone, ecco, diciamo così. Allora io vi ho chiesto al 347-7272-274 qual è la lingua straniera che ritenete più affascinante. Allora, buongiorno a Mary Rose, lei dice: buongiorno, il francese senza ombra di dubbio, anche un pochito di spagnolo, mucciaccio. Oh, vi siete lanciati stamattina, ho sollevato, come dire, ho sollecitato la vostra parte internazionale. Buongiorno anche a Nicola, lui ci ascolta da Andria, per lui il francese. Buongiorno ad Anna, lei è un po' la voce fuori dal coro. Questa mattina ha detto che la sua lingua straniera preferita è il dialetto brindisino, e ci sta, ogni risposta vale, eh. Buongiorno anche a Teresa, lei è salita in macchina da poco, sta andando al lavoro e mi dice: beh, sicuramente il francese è la mia lingua del cuore. Stessa risposta anche per Rosanna. Bonjour Stefano, mi scrive, io adoro, j'adore le français, ha un suono dolce e delicato. E va bene, sì, buongiorno anche a te Rosanna. Qual è la vostra lingua preferita? Qual è quella che ritenete più attraente? 347 7272 274.

Questa è proprio la canzone che fa al caso nostro, Music on the Radio, Empire of the Sun. Mamma mia che bello questo pezzo, ci serve per darci quell'energia, quel ritmo giusto per partire con il weekend. 8:40, mi fate dire una cosa, secondo un mio studio proprio personale che ho condotto personalmente, perché non è che stanno tutte queste ricerche, questi universitari, questi ricercatori che ci danno spunto poi per molte notizie di cui parliamo, no, questo è uno studio che ho fatto io. Questa settimana sono andato in giro per Ferramenta, qui a Corato, no? La prima, la seconda, oh, stavano tutti sintonizzati su Radio Selene. E quindi la mia ricerca porta a dirvi che nelle ferramente di tutta la Puglia si ascolta solo Radio Selene. Mi fate salutare Aldo che mi ha venduto la pittura, cioè poi ho dovuto tinteggiare, devo finire ancora sto lavoro. Madonna, quando cominci sti lavori di bricolage non finisci mai, non si finisce mai. Aldo Barile, buongiorno. Allora, mi faccio salutare anche Rosa, no, mi ha mandato un messaggio stamattina al mio telefono privato, dice: mi sono svegliata apposta perché sapevo che eri in onda e ho messo la sveglia prima. Oh, ma stai bene Rosa? Oh, tutto a posto? No, un saluto a tutti voi che avete scelto Radio Sirene anche per questo venerdì. Abbiamo una novità e dai, il mio Tempesta adesso vi fa sentire la nuova canzone di Noemi, molto bella, si chiama Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: più.
1: Cari amici, cari amiche di Radio Selene, ho una domanda da farvi. Ma vi piacciono le novità, quelle buone buone? Ma allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Vella. A grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla, integrali o ai sette cereali, senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai sette cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: È una passione, una grande passione stare qui con voi in via del tutto eccezionale, perché questo è lo spazio di Maria Rita Minoia. Oggi faccio il supplente. Beh, allora adesso mi faccio da parte perché arriva la musica, quella di Radio.

Ovvero Neffa su Radio Selene. Bella questa canzone, si chiama Colpisci, e noi colpiamo direttamente lì nella musica che arriva dal 2001. Era appena iniziato questo secolo in corso e i Red Hot Chili Peppers cantavano Scar Tissue.

0: Spike su Radio Selene, questa bella canzone si chiama Three Nights. Adesso linea alla redazione, ci sono le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Una quarta persona è stata fermata dai carabinieri del comando provinciale di Trani nelle indagini sull'omicidio di Filippo Scavo, il 43enne barese assassinato lo scorso 19 aprile nella discoteca Divine Club di Bisceglie. Si tratta di Francesco De Vittorio, un 22enne residente a Modugno. Il ragazzo, secondo quanto accertato dalle indagini coordinate dalla direzione distrettore antimafia di Bari, avrebbe aperto la porta di sicurezza del locale ai presunti autori materiali del delitto, ovvero Dylan Capriati e Aldo La Gioia, arrestati lo scorso 5 maggio insieme all'altro presunto complice del delitto Nicola Morelli. Nel decreto di fermo viene contestato il concorso in omicidio volontario con l'aggravante del metodo mafioso e il concorso nella detenzione di armi da fuoco. I carabinieri del comando provinciale di Foggia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 7 indagati accusati di assalti con esplosivo a sportelli ATM di istituti bancari. Maggiori dettagli nelle prossime edizioni. Con 4 voti favorevoli e 2 contrari, la terza commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha proposto la delibera di autorizzazione sul futuro dell'ex governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, come consulente della Commissione Speciale d'Inchiesta sul lavoro irregolare del Senato. Per il ritorno in magistratura di Emiliano come giudice a Benevento hanno votato 2 componenti del CSM. 2 incidenti sul lavoro si sono verificati ieri nell'ex Ilva di Taranto, lo riferiscono fonti sindacali. Il primo è avvenuto nell'area AFO 4, dove un lavoratore di una ditta d'appalto ha riportato un trauma da schiacciamento alla mano sinistra. Un secondo sinistro si è verificato nel reparto agglomerato, dove un mezzo appartenente a una ditta esterna si è ribaltato durante le attività operative. Nell'incidente un operaio avrebbe battuto la testa, è stato quindi sottoposto ad accertamenti sanitari per verificare le sue condizioni. Sulla dinamica dei 2 episodi sono in corso delle verifiche. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
8: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
1: Radio Selene.
0: A Appicciate l'aria, accendete l'aria, accendete il condizionatore, fate qualcosa perché si muore dal caldo. E voi avete acceso l'aria condizionata in macchina, in ufficio o a casa? Dai, adesso accendiamo Tommaso Paradiso con i romantici.

una nostra coccola musicale, che bella è Sheryl Crow con Run Baby Run, e noi corriamo, non tanto, cioè keep calm, it's Friday. Non correte, per piacere, rallentiamo un po' il ritmo. A proposito di ritmi in palestra, allora intanto buona giornata a tutti voi che siete sintonizzati su Radio Sirene. Ma quanti di voi oggi hanno guardato il borsone della palestra e hanno pensato: no, io oggi non m'azzecca proprio, non ce la posso fare, non ci voglio andare, c'ho mal di testa, mi fanno male i piedi, mi fanno male tutto. E invece se vi dicessi che esiste un modo per condensare 4 ore di fatica in soli 20 minuti, esiste per davvero, ora cioè, è vero tempesta, perché noi ci siamo affezionati a questo modo di allenare il nostro corpicino. Allora da qualche tempo, una volta a settimana, facciamo, perché pure Tempesta, il mio regista di questa mattina, fa lo stesso allenamento e ci facciamo un cubo con la B, un cubo così, perché molti quando sentono parlare di allenamento EMS, che sta per elettromiostimolazione, arricciano un po' il naso, dicono: vabbè, ma che fai 20 minuti, ti alleni, ma è possibile, ti mettono quella tutina tipo da sub, super tecnologica, ti attaccano gli elettrodi, gli elettrostimolatori, e tu non fai niente, no, invece sì, tu ti muovi per questi 20-25 minuti con questi elettrostimolatori attaccati, arrivi dopo i primi 5 minuti già non ce la fai più, dici basta. A Parigi dire brava, non ci faccio più. E questo è il bello di questo allenamento EMS, che dura 20 minuti e come dire, se non hai troppo tempo durante la settimana da dedicare all'allenamento del corpo, devo dire che è proprio l'ideale. E ripeto, non è roba per pigri e nemmeno per ricchi, sì, voglio dire, costa un pochettino di più rispetto a un corso normale in palestra, però devo dire che è molto efficace. Poi hai il personal trainer che ti segue passo passo passo passo. Ciao Pier Giorgio, se sei all'ascolto, e tra poco insomma vi spiego un pochettino meglio come funziona. Se volete essere dei nostri, se volete, che ne so, richiedere la vostra canzone preferita, mandare un messaggio, fate pure. Buongiorno, buon weekend. 347 72 72 274, e adesso arriva anche la nuova di Biagio.

tenere la barra dritta, di andare dritto all'argomento, però voi mi mettete You and Me e io quando penso a You and Me, e mi troverete sicuramente d'accordo, penso a quell'offerta iconica promozionale della Omnitel, ve lo ricordate? Non vota Omnitel tempo fa c'era l'Omnitel, questa promozione che prevedeva delle tariffe speciali verso un solo numero, You and Me, era romantico, era romantico, ve lo ricordate? È questa opzione, ve la ricordate? You and Me di Omnitel. Vabbè, adesso parliamo invece di questo allenamento EMS che, come vi dicevo, non è roba da pigri, eh? Non è che ti metti sul divano e il macchinario fa tutto da solo, no, però per chi è sempre di corsa, tra lavoro, impegni, è davvero una svolta incredibile. Poi è vero che il giorno dopo camminiamo come Robocop, che quando usciamo dall'allenamento, quando termina l'allenamento, vorremmo solo andare a casa a riposare, però insomma è una cosa bella. E voi siete conservatori rispetto a questa novità delle EMS, se l'avete ben intesa? Curate il vostro corpo, andate in palestra anche con 40 gradi, siete gli staccanovisti della palestra, dell'allenamento fisico. 347 7272 274, però ditemi se ricordate anche l'opzione, l'offerta You and Me di Omnitel. Va. Oh, c'è questa cosa di Stevie Wonder, mamma mia che bella!

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

avete preso l'aspirapolvere e avete cominciato a ballare come i matti. Questa Love Me Baby, Sheila and B. Devotion su Radio Selene 9:31. Allora, c'è un sacco di gente che sta scrivendo questa mattina al 347-7272-274 come ogni giorno. Allora, c'è per esempio chi chiede info sul B-Day. Allora, prenotare un B-Day è facile. Poi più tardi alle 11:30 ci sarà un B-Day con Ilia, quindi ascoltate attentamente, vi daremo tutte le indicazioni per festeggiare in maniera incredibile i vostri amici, i vostri colleghi, i vostri parenti con una sorpresa il giorno del proprio compleanno. Poi c'è invece chi mi dice: Stefano, sì, è vero, fa caldissimo stamattina, ma ieri sera faceva frischettin, e hai ragione, faceva frischettino. Buongiorno a Gina, lei ci ascolta da Molfetta. C'è invece chi sta raccogliendo le ciliegie e mi scrive: mamma mia, stiamo svegli dalle 4, ci metti... A Turin non parlano così, cioè non è proprio così, vabbè, comunque ci siamo svegliati alle 4, ci metti qualcosa di buono che ci svegli, fa caldo, non c'è vento, e poi le ciliegie, portateci un poco di ciliegie qui presso la nostra sede, noi siamo dei buon gustai. Ho dimenticato qualcun altro, sì, Antonella da Manfredonia, buona giornata a te. Carlo da Trani, che ci manda il suo caffè virtuale, almeno virtuale ce lo

al massimo era Sanremo 1982. Abbiamo accontentato anche una richiesta e lo facciamo molto volentieri alle 9.39. Questa canzone Vasco Rossi la dedicò ai giornalisti che lo criticavano ai suoi esordi e quindi fece questa canzone proprio come sberleffo nei confronti dei giornalisti e dei critici. E vabbè, adesso ci ascoltiamo una novità. Buona giornata a tutti, grazie per aver scelto Radio Serena anche per questo venerdì in compagnia di Stefano Alicchio, che tornerà domani a partire dalle 9. Domani ce la prendiamo un po' più comoda. La nuova di Coez adesso si chiama Ci vuole una laurea. Le mani

0: Cari amici, cari amiche, ho una domanda per voi. Vi piacciono le novità, quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Bella. A grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla, integrali o ai 7 cereali, senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging, realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Radio Selene.
1: La nostra mattinata finisce qui, do volentieri la linea a Ilia D'Arpa che sarà in vostra compagnia sino alle 13 grazie a Divella, passione mediterranea nel mondo, nostro compagno per tutto il weekend. Da Stefano Alicchio, thank you very much, ci sentiamo domani alle 9.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Ilia D'Arpa.
2: Ma di chi siete? Da chi siete stati svegliati questo mattino? Ma chi è che vi ha dato lo sveglio questa mattina? Il nostro Stefano, Stefanuccio, Stefano Licchio, che questa mattina ha dato il buongiorno a tutti quanti voi, non vi preoccupate. Maria Rita, tutto a posto, torna presto. E adesso invece eccoli lì. Tutti quanti a dire chi ci sarà, ci sono io. Tranquilli che ci sono io anche quest'oggi fino alle 13 con voi, a raccontarci un po' di cose, a parlare, a chiacchierare, ad ascoltare buona musica, perché voi lo sapete che Radio Selene vi porta avanti e indietro nel tempo con la musica più bella, con i grandi classici, magari quelli che non ascoltate da un sacco di tempo e che provate un'emozione immensa nel riascoltarli. Permettetemi di salutare anche colui che si trova dall'altra parte, presente puntuale come sempre, il nostro Silvio Tempesta. Voi ci siete tutti? C'è ancora spazio? Dai, su ritardatari, venite con noi. Intanto iniziamo subito, quando dico i grandi classici quest'oggi, iniziamo così.
0: Questa è

0: Questo è il periodo, questo è il periodo che tutti coloro che si trovano al nord per studio, lavoro o altro, insomma, si stanno preparando per tornare nei propri paesi, dai propri cari. Che bella che è questa canzone, una vera cartolina. 4 minuti dopo le 10, subito, immediatamente, velocemente, spazio all'informazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo che porta la firma del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
1: All'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con la approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Nella notte un attacco ai droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni, deceduto per le ferite riportate.
2: Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo molti anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
1: La cronaca, archiviata a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini. Una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice la premier Meloni.
2: Il Colle intanto prende atto che la Grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il Presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, afferma una nota del Quirinale, e non c'è stata inconsueta segretezza.
1: Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera sera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Radio Selene.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
10: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
9: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo su Facebook.
3: Questa è Radio Selene.
0: Eccoci qui, pronti a farci la nostra bella camminata, la nostra passeggiata. Attenzione, perché oggi parleremo proprio di cammini, di passeggiate nella nostra meravigliosa terra. Intanto, The Jungle.

lo sai, no, ancora non lo sapete, ma ne parliamo subito, immediatamente. Di cosa parliamo? Parliamo insomma di questo periodo, no? Ma anche di questo venerdì, perché insomma molti si preparano al fine settimana e pensano che fare, dove andare. In realtà questo è proprio il periodo giusto per fare i classici cammini, no? Queste belle passeggiate nella natura, in questi sentieri incontaminati che raccontano della nostra terra, della nostra Puglia, che è meravigliosa. E questo è sicuramente il periodo giusto per poterlo fare, perché insomma, voglio dire, provate un po' ad immaginare di fare dei cammini luglio-agosto, quando abbiamo 40 e passa gradi, e lì diventa veramente molto difficile. Dopo insomma i 10 minuti uno va in affanno, invece questo è il periodo giusto. E leggevo proprio che ci sono dei cammini bellissimi da fare in questo periodo nel Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento, quindi siamo proprio giù nel Salento, perché tornano le escursioni gratuite guidate di Esplorando, che è un percorso da fare tra dune, canneti, bacini costieri, Pineta, Tramonti Mozzafiato, tra Torre San Giovanni e Torre Mozza, che sono dei posti fantastici. Lo dico magari a chi non c'è mai stato, perché chi insomma conosce questi posti sa perfettamente di cosa sto parlando. Ebbene, questo percorso è bellissimo, perché in realtà non è solo la classica passeggiata, ma è sicuramente un modo per riscoprire il nostro territorio e farlo lentamente, ascoltandolo davvero. Ecco, in questo caso chiedo aiuto anche a voi altri, no? Perché insomma io questi posti li conosco, essendo comunque del luogo, del posto, però mi piacerebbe conoscerne anche altri. Quindi la nostra Puglia è immensa, bellissima ovunque, dappertutto. E allora voi mi dovete fare da ciceroni quest'oggi. Ditemi un luogo della Puglia dove andare a fare una passeggiata, magari quando si ha bisogno di ritrovarsi, di stare bene, di rilassarsi davvero, e fatelo a partire da questo momento al 347 7272274.

Fulminacci con il suo nuovo singolo, mentre noi adesso quest'oggi sto chiedendo aiuto a voi di farci sapere, scoprire luoghi, posti, pinete, sentieri dove potersi fare una bella passeggiata e ritrovarsi.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti

0: Come? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
2: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
2: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

Bella, bella ritrovare questa canzone di Antonello Venditti con Amici Mai. E mentre noi oggi stiamo parlando di passeggiate, di camini, di pinete, di boschi, di mare, di spiagge, di dune, e quindi queste passeggiate proprio all'insegna del benessere, leggo purtroppo che proprio poco fa a Francavilla Fontana, quindi siamo in provincia di Brindisi, un incendio si è sviluppato nel centro della ditta Monteco, dove tra l'altro avviene anche lo stoccaggio dei rifiuti dell'Aro nel comune di Francavilla Fontana. Lo stabilimento, lo dico, è situato sulla strada provinciale per San Vito dei Normanni e c'è questa colonna di fumo nera che è visibile nel raggio di chilometri, quindi prudenza per tutti quanti voi che siete alla guida della vostra automobile. Stando alle prime informazioni, il rogo ha interessato dei rifiuti di plastica. Sul posto sono già giunti e stanno operando i vigili del fuoco. Da chiarire al momento l'origine anche della combustione, quindi mi raccomando, molta prudenza soprattutto a chi sta guidando in questo momento. Speriamo che non ci sia vento, perché non si allarghi tantissimo, anche se Giovanotti e Alfa ci cantano buon vento per augurare buona giornata a tutti quanti.

Is everything. E adesso attenzione, perché sta per arrivare tra l'altro una bella novità. Molti di noi li hanno conosciuti proprio grazie all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Parliamo di una bella coppia che in realtà non è solo una coppia artistica, ma anche coppia nella vita. Pensate che da ben 10 anni che stanno insieme, quindi erano proprio ragazzini, e tra l'altro hanno tirato fuori un album decisamente bello con un titolo molto particolare, Luna di Miele. Stiamo parlando di Maria Antonietta e Colombre, e pensate che le loro canzoni praticamente sono nate, che ne so, da tipo bigliettini scritti qua e là negli anni, cioè addirittura anche di ricordi legati a loro circa 10 anni fa. Li abbiamo conosciuti a Sanremo, li stiamo apprezzando, sono tornati con un nuovo singolo che tra l'altro è novità qui su Radio Selene, con Senza Vestiti, Maria Antonietta e Colombre. Con gli

0: Questa è Radio Selenium.
1: Siamo qui, ci siamo, vi stiamo accompagnando anche in questo venerdì 5 di giugno. Questa è Radio Selene, io sono Elia Darpa, la nostra musica che continua ora con Naked and Circa Waves.

Tourette è stato costretto a rimanere fermo per un po', circa un paio d'anni, tornato 2026, la sua rinascita, questa tournée mondiale che lo sto portando in lungo, in largo, in giro per il mondo. Ebbene, voglio anche ricordare che sarà in Italia proprio questo mese, esattamente il 17 di giugno, e sarà la fiera Milano Live di Ro. Quindi chi avrà la possibilità di andare a vederlo sarà sicuramente, insomma, un concerto unico, perché lui è veramente una bellissima.

0: sempre noi ad accompagnare tutti quanti voi, ad augurarvi buona giornata insieme a noi. E adesso è arrivato anche il momento dell'attualità, quindi classici 100 secondi con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Può scoppiare la pace tra Russia e Ucraina? La lettera di ieri sera, diffusa poco dopo le 8 di sera italiane, di Zelensky a Putin: sono pronto a incontrarti, ci troviamo la possibilità di un dialogo diretto per porre fine alla guerra, è in effetti un colpo di scena, così come la risposta, che è sempre la stessa da un punto di vista logistico, venga lui a Mosca, non respinge in linea di ipotesi, in linea di principio, la possibilità di un faccia a faccia diretto tra i due leader, che sarebbe, con tutto il rispetto, ben più spettacolare dell'incontro dell'estate scorsa a Anchorage in Alaska tra Trump e Putin. Vedere, non è mai successo, lo ricordo, vedere i due leader di due paesi in guerra incontrarsi, ripeto, non è mai successo, sarebbe anche dal punto di vista iconografico importantissimo, ma lo sarebbe soprattutto dal punto di vista sostanziale, e sarebbe per l'Ucraina la dimostrazione che nessuna delle due parti si è piegata. Ovvio per chi ha attaccato, molto meno per chi si doveva difendere con un evidente squilibrio, che però sta, come si sa, modificandosi grazie all'introduzione dei droni nella guerra, ma anche per il mutato atteggiamento di paesi che potevano in realtà essere più neutrali, come avevano conclamato di essere, a cominciare dall'America di Trump, che correggendo vistosamente l'impostazione di Biden si era sempre più tirata fuori, soprattutto nell'aiuto in armi. Ebbene, questa notte il Congresso americano, la Camera dei rappresentanti, ha votato, in difformità da Trump, nuovi aiuti per 8 miliardi all'Ucraina. Anche questo è un segnale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Selene.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
8: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
9: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
8: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo su Facebook.
10: Mi raccomando, niente acrobazie.
11: Troppo tardi!
12: Feel the street.
13: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: su Radio Selene ci sono anche i vostri saluti e i vostri auguri. C'è Lucia da Trani che vuole fare un augurio di vero cuore per Marika e Mario. Ce l'hanno fatta, hanno acquistato la loro prima casa, quindi auguroni anche da parte nostra.

Radio, Claudio Baglioni, che praticamente ci ha fatto stare un po' con il fiato sospeso, no? Perché lo sapete, insomma, una brutta polmonite lo ha bloccato. È in fase di guarigione, fortunatamente, però insomma ha dovuto interrompere al momento quella che doveva essere una grande tournée, anche di addio, così come aveva detto lui, ma il tutto è stato rimandato al prossimo anno, quindi speriamo bene. Grazie Claudio per tutte le emozioni che ci ha regalato, che continua a regalarci, a lui una prontissima guarigione. Tornando invece a noi, oggi stiamo parlando insomma di chi ama fare trekking, di chi ama fare delle belle lunghe passeggiate proprio a contatto con la natura. Quindi vi sto chiedendo di farci un po' da ciceroni, raccontarci quei posti, quei luoghi meravigliosi che voi visitate quando avete bisogno proprio di ritrovarvi. Io ne ho trovati alcuni, quindi qualche consiglio lo do anch'io. Ad esempio, tra i vari cammini, sicuramente quello più conosciuto è proprio il Cammino del Salento, che parte da Lecce, attraversa Otranto, Santa Maria di Leuca e Gallipoli, tra mare, muretti a secco, ulivi, paesini meravigliosi, perfetto insomma per chi ama il Salento. Ma c'è anche via la Francigena del Sud, così chiamata, che è l'antico percorso, pensate, dei pellegrini diretti verso la Terra Santa. Ebbene, attraversa la Puglia da nord a sud, passando per Monte Sant'Angelo, Bari, Brindisi e Santa Maria di Leuca. È veramente un viaggio spirituale e storico. Ma c'è anche il Cammino Materano, ne avevate mai sentito parlare? Ve lo dico io, è un bellissimo percorso che collega la Puglia a Matera e ci sono più varianti. Si può andare da Bari, da Brindisi e da Gravina, tra Gravina e Masserie e paesaggi quasi cinematografici. Poi c'è la Rotta dei Due Mari, che è un cammino affascinante che unisce il Mar Ionio e l'Adriatico, quindi dal cuore del Salento fino a Otranto, attraversando piccoli borghi e campagne silenziose. C'è anche il Cammino dell'Alta Murgia, ideale per chi ama la natura selvaggia, tra Jazzi, Pietrabianca, distese immense, silenzi spettacolari. È perfetto proprio in questo periodo, ma anche in autunno. Voi ne avete altri? 347-7272-274. Oh, mamma mia, che pezzone che ha tirato fuori Fred De Palma insieme alla Nitta, che da poco ha collaborato anche con la grande Shakira, qui anche con Amy Skilla.

Chico! Freddy Palma e Anitta insieme a Demi Schilla. Si continua a parlare di cammini e c'è un cammino che pochi conoscono, si chiama Cammino di Don Tonino Bello ed è un percorso emozionante dedicato proprio al Vescovo della Pace. Parte da Alessano fino a Santa Maria di Leuca. È un cammino molto spirituale, intimo, pieno di riflessione.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti.

0: soluzione qualità prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
0: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: insieme al suo gruppo, quindi dei giornalisti con Felicità Puttana. E adesso che facciamo noi? Andiamo a consegnare un bel bidet. Allora dai, venite con me.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Dov'è che siamo? Siamo nella bellissima Molfetta, proprio così. E qui c'è una donna che oggi festeggia il suo compleanno e qualcuno che ha pensato bene, insomma, di fare degli auguri speciali approfittando di noi, di Radio Selene, così come potete fare voi tutti quanti. E mi raccomando, spesso

0: ci ritroviamo dei messaggi su WhatsApp. No, la prenotazione va fatta o alla nostra linea diretta o tramite mail. Linea diretta 080 898 1188, mail diretta @radioselene.it. È tutto chiaro? Bene. Adesso cosa succede? Succede che dall'altra parte.
1: Pronto?
0: Pronto, Giovanna?
1: Pronto.
0: Pronto, Giovanna?
1: Chi è?
0: Giovanna, buongiorno. Ma sai che oggi è il tuo compleanno? Ma sai che ti sono arrivati degli auguri e che tu sei con noi in diretta su Radio Selene? Tanti auguri a te. Ciao, Giovanna.
1: Sì, sì, grazie mille, grazie mille.
0: Come stai?
1: Giovanna? Sto bene, grazie.
0: Ok, perfetto. Ma sento un accento strano, Giovanna? Di dove sei?
1: Io sono straniera, sono romena.
0: Ok, ciao Giovanna. Come si dice buon compleanno nella tua lingua?
1: La mulchen.
0: Allora, Giovanna, facciamo una cosa. Dovresti togliere il viva voce. Perché se no...
1: Sì.
0: Ecco, brava. Tanto comunque ci senti dal telefono.
1: Okay.
0: Non c'è bisogno. Oh, brava. Mi puoi ripetere, per favore, come si dice tanti auguri?
1: La mulchen.
0: Sì, è chiaro, guarda. Cioè, no, l'ultima parola non ho capito, ma va bene. Va bene così.
1: La mulchen.
0: Perfetto, guarda, facilissimo, semplicissimo. Come dire tanti auguri, perché gli auguri che arrivano per te, cara Giovanna, sono degli auguri speciali fatti con il cuore da tutti i Gigi dello chalet.
1: Tutti i ragazzi Gigi. Grazie mille, sono bravi questi Gigi.
0: Quanti sono? Quanti sono?
1: Sono 1, 2, 3, 4, tutti si chiamano Gigi.
0: Se vuoi ti mandiamo anche il nostro di Gigi Savoni. Intanto ti mando un abbraccio forte, caloroso.
1: Grazie,
0: l'augurio di una bellissima giornata
1: anche a voi, grazie mille.
0: Mua, baci, ciao Giovanna cara, ciao, buona giornata anche a te. Quanti Gigi c'è? Quanti Gigi ci sono in questo chalet? Vabbè, comunque termina così il nostro appuntamento con il bidet che torna nel pomeriggio alle 17:30.
2: Stai ascoltando?

Yeah. Se come me tu hai vissuto negli anni 70-80 non puoi non conoscere Gino Vannelli. Pensate che quando era giovane lui e suo fratello Joe erano praticamente senza soldi a Los Angeles. A un certo punto hanno fatto di tutto per consegnare una demo, ci sono riusciti ed è lì praticamente, insomma, il nome di Gino Vannelli continua oggi ad essere

One Republic Runway, per continuare quello che è il nostro appuntamento di questo venerdì 5 di giugno. Preparatevi, no, voglio dire preparatevi, perché arriva lui, il Duca Bianco. Basta così.

0: 2019 era questo l'anno in cui Ligabue tirò fuori questo Ligabue, tirò fuori questa grandissima canzone. 5 minuti dopo le 12, adesso su Radio Selene torna nuovamente l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Ancora ben trovati dalla redazione.
3: In primo piano le notizie dall'estero. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto coi ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano, finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaijan, nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente, per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
2: Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schroeder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
3: E un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa afferma che non ci sono feriti. Il mezzo, senza equipaggio, era stato localizzato presso una banchina usata dall'agenzia romena per il salvataggio delle vite umane in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o sia esploso autonomamente.
2: Tramontana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
3: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Frattin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
2: Formula 1 torna all'appuntamento col Gran Premio di Monaco. Oggi la prima sessione di prove libere in programma alle 13:30 e la seconda alle 17. Domani sarà tempo di andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica infine è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
5: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrici igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: sostituisci i tuoi vecchi infissi.
8: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
7: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo su Facebook.
1: Questa è Radio Selene.
0: Questa è la nostra terza ora insieme e tra poco sarete voi i protagonisti, perché come sempre darò voce ai vostri messaggi. Intanto la nostra musica che continua, ritroviamo Emma Marrone insieme a Arcomi.

ok, ed è ok perché è arrivato anche il vostro momento, perché oggi vi ho chiesto insomma qual è il posto che magari ci potete consigliare o che voi frequentate, no, nel momento in cui magari avete bisogno di ritrovarvi. Però parliamo di sentieri proprio immersi nella natura, e allora voglio salutare Martina che mi scrive da Lecce, dice: io quando ho bisogno di spegnere il mondo vado sulla litoranea tra Otranto e Santa Cesaria, finestrini abbassati, profumo di mare e passeggiata vista scogliera, è lì che torno a respirare. È come dire di no. Leonardo da Taranto: io credo nelle campagne della Valle d'Itria, fra Locorotondo, Martina Franca, Cisternino, Albero Bello, tra uliveti, vigneti, frutteti, muretti a secco, trulli e poi tante prelibatezze dell'enogastronomia. Ci vogliamo mettere dentro le nostre belle friselle, pomodori, melanzane, peperoni, gnummarelli e fegatini, fave e cicoria, buon vino, olio extravergine e tanto altro. Insomma, una delizia per il palato, una carezza per il cuore, patrimonio dell'UNESCO, patrimonio della serenità. Leo, ti ringrazio. Mamma mia, che meraviglia che è questo messaggio. Allora, poi vediamo un po'. Dobbiamo anche salutare Luca da Fasano che dice: per me non c'è posto più terapeutico della Pineta di Ostuni verso Rosa Marina. Cammino piano piano e sento il profumo del profumo alla testa che mi si alleggerisce nella mente. È proprio vero. Poi lì ci sono delle calette che io vi consiglio di andare a trovare, che sono bellissime, mentre Anna Rosa per rilassarsi va a fare shopping nei centri commerciali a Molfetta. Perfetta. Beh, anche questo è un modo, insomma, per rilassarsi, per trovare sicuramente dei posti meravigliosi. Vieste Peschici ci consiglia Antonella da Manfredonia, e poi ancora Federica da Bisceglie invece sceglie il lungomare di Trani. Dice: lo faccio la sera, sul tardi, pochissima gente, luci sul porto e il rumore delle onde. Ecco, tutto questo mi rimette sicuramente in pace con il mondo. Ce ne sono altri, li leggeremo tra poco, ma intanto uiaiaiai, torna la nostra musica e la facciamo con Samurai.

Gennaro, per gli amici Jenny, Samurai, Samurai J, grande canzone che continua ad andare decisamente bene, questa ossessione. Adesso invece voglio portarvi nel 2003, chissà quanti di voi ricorderanno questa canzone di Bryan Adams con All for Love.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Grazie, grazie, sono commossa.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Handful of Asha. Chiudiamo l'argomento con i vostri messaggi. Io ci tengo a salutare Alessio che mi scrive da Leverano in provincia di Lecce. Mi dice: quando ho bisogno di ritrovarmi vado a Porto Selvaggio, scarpe comode, silenzio e il mare che appare all'improvviso tra gli alberi, magia pura. Confermo, conosco perfettamente quel posto, Porto Selvaggio. Vi consiglio veramente di andare a vederlo qualche volta. È praticamente un po' nella zona di Sant'Isidoro, quelle zone lì, quindi siamo come sempre nel Salento, quindi sempre a Nardò. Bellissimo, così come bellissimo anche il posto che ci viene consigliato da Lorenzo, che è di Biceglie, e dice: bello anche San Pietro in Bevagna, e tra l'altro con spazio fenicotteri spettacolare. E a proposito di fenicotteri, ci tengo invece a consigliarvi anche la riserva naturale Salina dei Monaci a Torre Colimena. Siamo in Marina di Manduria ed è un posto veramente spettacolare, tra natura, uccelli migratori, quindi anche fenicotteri, spiaggia immensa, mare cristallino. Bello. Oggi scopriamo sempre di più della nostra Puglia, lo facciamo grazie anche

0: anche alla nostra Angela da Turi. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Selena, io invece mi rilasso quando vado via di casa, va tutto bene. Poi la nostra Puglia è bellissima.
0: Vero.
1: Vuoi mettere da stare in casa ed uscire fuori, guardare le nostre campagne, masserie, mari, monti,
0: certo,
1: abbiamo
0: certo
1: tutto. L'importante è non stare a casa.
0: Guarda Angela, mi trovi assolutamente d'accordo con te, perché la Puglia è bella, ma bella bella veramente tutta. L'unica cosa che io chiedo a tutti quanti noi, soprattutto noi che ci viviamo, consiglio anche ai turisti, ma soprattutto in modo particolare a noi, cerchiamo di essere più civili e di rispettare questo bene immenso e prezioso, questi tesori che abbiamo.

Paola Iezzi ha finito di collaborare con la sorellina Chiara? No, assolutamente, solo che ogni tanto poi loro decidono praticamente di fare delle cose da soliste, in questo caso Paola che sta andando benissimo. E adesso, a proposito di grande musica, di grandi artiste, novità con Elisa.

0: Radio Selene.
1: Non so voi, ma è strano, intorno a quest'ora ho sempre come una voragine proprio qui alla bocca dello stomaco. Accade anche a voi? Sì, dai che tra poco si torna a casa a fare la pappa. Intanto la nostra musica con Guy.

Lucent, il nome basta ed è una di quelle voci veramente molto potenti che stanno andando veramente alla grande. Pensate che la sua voce è stata paragonata anche ad artiste come Adele, Amy Winehouse, Nina Simone. E pensate che questa ragazza, prima di pubblicare i suoi brani che stanno andando veramente alla grande, è diventata famosa proprio online con reinterpretazioni di grandi pezzi soul. Lei invece da un po' che non si fa sentire, spero di sentirla presto. Marina Ray.

0: Eccoci qui, pian pianino, anche oggi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti in questo venerdì 5 di giugno. Grazie a voi tutti per essere stati in mia compagnia, a Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Auguro a voi tutti un felicissimo fine settimana. Per quanto ci riguarda, appuntamento a lunedì. Baci da Ilia.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Hanno tra i 20 e i 51 anni i 7 indagati arrestati per assalti ai bancomat nel Foggiano. Sono accusati anche di utilizzo di materiale esplosivo, violazione della legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio. 2 i colpi contestati nelle province di Pistoia e Avellino. Complessivamente 18 gli indagati, tutti originari della provincia di Foggia. Le indagini, spiegano gli investigatori dell'arma, costituiscono la prosecuzione dell'operazione che lo scorso 26 gennaio ha già consentito di sottoporre a fermo 5 indagati dediti ad assalti a sportelli ATM compiuti in provincia di Foggia e in altre località del territorio nazionale. I carabinieri di Bari hanno arrestato 5 persone in ottemperanza agli ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello del capoluogo pugliese. Le misure sono conseguenti alle sentenze definitive di condanna per associazione per delinquere finalizzata a furti e rapine in abitazioni commessi nelle province di Bari e Bat tra il 2020 e il 2021. Bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale. L'accusa a carico delle 9 persone indagate in relazione al fallimento della GRS SRL, la società con sede a Carmiano nelle Cese, che gestiva le residenze sociosanitarie per anziani di Miggiano e Sandonaci, dichiarata fallita dal Tribunale del Capoluogo Salentino il 4 maggio 2021. La Procura di Lecce ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini preliminari alle persone coinvolte. Sopralluogo dei tecnici del Comune di Bari questa mattina allo Stadio San Nicola nell'ambito della procedura di rilascio dell'impianto da parte della SSC Bari dopo il no alla proroga della concessione. A inizio settimana prossima sarebbe in programma l'incontro a Palazzo di Città tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari Vito Leccese, come richiesto dal primo cittadino, per conoscere i piani della società di calcio dopo la retrocessione in Serie C. Il club biancorosso resta intanto alla finestra sul caso Juve Stabia. Se entro il 16 giugno la squadra campana in amministrazione giudiziaria non dovesse iscriversi, il Bari verrebbe ripescato in Serie B. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
5: Mi raccomando, niente acrobazie.
6: Troppo tardi!
7: Feel the street.
8: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
9: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate, ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
2: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercopri Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
7: Mi raccomando, niente acrobazie.
8: Troppo tardi!
9: Feel the street!
10: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 2019.

0: rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Luca Catalano.
2: Già che è venerdì, l'approccio è sicuramente diverso, è sicuramente più carico, ma allo stesso tempo è sicuramente più easy. Perché venerdì? Perché finalmente weekend? Perché ci, anche se poi non succede, però con la testa pensiamo di poterci rilassare nel weekend, anche se non sarà mai così. Siamo pronti insieme per 3 ore anche oggi, parleremo di tante cose, Puglia prima di tutto, ma non solo, gossip, che altro abbiamo, musica, personaggi, insomma siamo pronti anche oggi a cominciare, e allora partiamo.

Abbiamo iniziato con un grande anno, lasciatemi dire, il 1985, i Dire Straits con So Far Away. Buon pomeriggio, le 15 e un minuto.

0: Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
3: Mi raccomando, niente acrobazie.
4: Troppo tardi!
5: Field Street.
6: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Seleni.
7: E tra poco naturalmente apriamo il nostro appuntamento parlando di Puglia, parlando di spiagge, di eccellenze legate alle spiagge, ma ne parliamo tra pochissimo. Prima sempre la musica, tutta Made in Italy, Jovanotti con Alfa e Calcutta.

Visto l'orario ci sta ancora molto bene. Pesto di Calcutta su Radio Selene, 15 e 13 minuti in questo momento, puntata del venerdì, quella più leggera per mille motivi, tra questi è che si entra nel weekend e quindi inevitabilmente c'è un cazzeggio, capito, che ti viene quasi naturale. Si lavora, sì, ma con quella consapevolezza che il weekend è alle porte, quindi ciaone, come si dice in questi casi. Questa mattina, il supplente di questa mattina, Stefano Alicchio, ha parlato di spiagge pugliesi e raccontando quanto continuano ad essere straordinarie. E tra l'altro aggiungo un tassello al suo racconto mattutino, perché in Puglia arriva il Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento regionale destinato alle spiagge che sapranno distinguersi per accessibilità, inclusione e sostenibilità. L'obiettivo è proprio quello di rendere il mare davvero accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità. Quindi potranno candidarsi sia i lidi privati sia i comuni costieri. Tra i criteri valutati ci saranno l'abbattimento ovviamente delle barriere architettoniche, i servizi dedicati alle persone con disabilità, le aree family friendly, la mobilità sostenibile, gli spazi smoke free e l'attenzione all'ambiente, che lo sapete sulle spiagge continua giustamente ad essere fondamentale. Tra l'altro le spiagge che rispetteranno questi standard riceveranno uno o due granelli dorati, una sorta di bollino di qualità che permetterà a residenti e turisti di riconoscere immediatamente le strutture più inclusive e sostenibili. E lasciatemi dire, questa io la trovo una gran figata, e che parta dal mio paese ci sta alla grande. Oh, guarda caso, Serena Brancale al mio paese.

Lasciatemi aggiungere cose belle al mio paese, perché ne abbiamo parlato poco fa di una molto bella che riguarda le spiagge made in Puglia. Rimaniamo nell'ambito progetti belli, siamo però a Brindisi, dove è stato inaugurato questo progetto Arca, un'iniziativa che ha restituito alla città quattro locali rimasti inutilizzati per anni nei quartieri Sant'Elia e Paradiso, spazi che oggi diventeranno luoghi di incontro, formazione, cultura e partecipazione per i cittadini. L'idea è molto semplice, ma comunque importante: recuperare immobili pubblici e trasformarli in opportunità per il territorio. Questi nuovi spazi saranno dedicati soprattutto ad attività sociali, culturali, formative e progetti rivolti a giovani e donne, grazie appunto al coinvolgimento di associazioni e realtà del territorio. Tra l'altro il progetto rientra in un più ampio percorso di rigenerazione urbana portato avanti da Arca Nord Salento, quindi non solo case e infrastrutture, ma anche luoghi dove costruire relazioni. E ben vengano, perché ci si lamenta tanto dei ragazzi che non sanno che fare, non sanno dove andare, questi posti sono perfetti anche per loro.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria. Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria. Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

brano come questo, il sax proprio anni 90, fini 80, inizi 90, il sax era la chitarra dei giorni nostri. Antonello Venditti, 21 modi per dirti ti amo. Tra l'altro, a proposito di Venditti, leggevo una sua intervista rilasciata qualche giorno fa, dove, a parte aver spoilerato un paio di live, o meglio di esibizioni che farà durante i concerti di Achille Lauro allo Stadio Olimpico il 10 di giugno, e insieme canteranno Che tesoro che sei, lui è così, non si tiene nulla, e poi un altro appuntamento, un'altra esibizione, e la terrà durante il concerto di Ultimo a il 4 di luglio al raduno degli Ultimo, ci sarà anche quell'occasione dove appunto duetterà insieme con Nicolò, e i due tireranno fuori secondo me qualcosa di forte sicuramente. Poi ha parlato della musica, di come adesso, del fatto che non bisogna più solo cantare ma bisogna saper fare tutto, ha dichiarato, basti vedere Annalisa e Angelina Mango, queste le sue dichiarazioni. E beh, in effetti la musica è cambiata, oggi bisogna essere un po' più trasversali, non lo so, è un concetto, è un argomento così ampio che potremmo farci due puntate.

con Black or White su Radio Selene. Parliamo ancora di musica, tra poco siamo pronti ad ascoltare il nuovo di Noemi che si chiama Tu cosa fai questa sera, brano intenso, magnetico, scritto dalla stessa Noemi e da Paolo Antonacci e prodotto da Vito Salamanca. Tra l'altro Noemi sarà live in quel di Capurso in occasione del Multiculturita Summer Festival venerdì 17 di luglio. Tra l'altro in questo festival, che io trovo straordinario, oltre a Noemi ci saranno anche Levante e Raff, quindi insomma appuntamenti da non perdere al sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo di Capurso. Detto questo, allora ascoltiamocelo il nuovo singolo di Noemi, si chiama Tu cosa fai questa sera. Stare

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

come sei? Simpatico sicuramente, punto tutto sulla simpatia, ecco come sono. Tra l'altro vi spoilerò già che tra poco la simpatia c'entrerà e come nel nostro appuntamento, ma adesso 1979, scarpe a zeppa, si balla Heart, Wind and Fire, Boogie Wonderland.

È mente di buon umore questa canzone, ci sta tutta. 1979, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. Buon pomeriggio, sono le 16 precise.

0: Radio Seleni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Radio Selene. Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
4: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavare matrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
5: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
7: E come già spoilerato poco fa, parleremo di risate, quanto sono importanti e quanto ci fanno bene. Tutto questo però tra poco, perché ci fa benissimo anche la musica. E allora, In the Dark.

0: hot.
1: Too hot, Coolio su Radio Selene, anni 90 in pieno, 1995, che lasciamo per magari chissà ritrovare più tardi. 16 e 16 minuti del nostro venerdì pomeriggio, super diretta. Noi siamo quelli della crew del pomeriggio: Luca Catalano, Gigi Savoni di là a pigiare i bottoni, e soprattutto tanto buon umore. Perché? Perché parliamo di risate. Infatti, secondo una ricerca citata dalla Middlesex University di Londra, le risate non sono solo un momento di svago, ma svolgono un ruolo fondamentale anche e soprattutto nello sviluppo dei bambini. E questo è importante. Ridere aiuta il cervello a creare nuove connessioni, migliora la memoria, riduce lo stress e favorisce il benessere generale. Tra l'altro, gli esperti spiegano che quando bambini e genitori ridono insieme si rafforza il legame emotivo, diminuisce la tensione familiare e si sviluppano meglio le competenze sociali e l'intelligenza emotiva. Secondo gli studiosi, tra l'altro, l'umorismo dovrebbe anche trovare più spazio nelle scuole, perché aiuterebbe a comprendere meglio i concetti, memorizzarli e creare un ambiente più sereno per l'apprendimento. Certo, incastrarlo nella scuola sicuramente non è facile, però ci si può provare. Tra poco continuiamo a parlare di questo.

cattiva abitudine, anzi al contrario deve essere una bella, bellissima abitudine, quella di ridere, di sorridere, di farlo magari anche con i propri figli, perché in pratica una risata non fa bene soltanto all'umore, ma fa bene anche alla crescita, alle relazioni e, come abbiamo visto, persino allo studio. Ma veniamo a noi ascoltatori di Radio Selene. Qual è la cosa che vi faceva ridere da bambini e ancora oggi vi strappa un sorriso? 347 7272 274, raccontatemelo e fatemi ridere. Fate ridere anche me, magari, non lo so, ripescando qualcosa. Anche i messaggi vocali sono sempre ben accetti, eh? C'è Bob Sinclair.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

Lubrogitto e Negramaro con Estate su Radio SLN Primo, uno dei primi singoli dei Negramaro, insomma, che poi li fece esplodere in maniera importante. Vi ho domandato qual è la cosa che vi faceva ridere da bambini e che ancora oggi vi strappa un sorriso. Lucia da Bari dice: da piccola ridevo per le barzellette di mio nonno, oggi le racconta uguali e rido ancora. Poi Michele da Monopoli: io ridevo quando mio padre imitava i professori, ancora oggi è il numero uno. Rosaria da Taranto: le cadute nei cartoni animati adesso fanno ridere i miei figli e mi ritrovo a ridere con loro. Poi Antonio d'Altamura: secondo me si ride troppo poco, da bambini bastava davvero niente. E questo è vero, anche perché loro, e adesso sembrerà una roba banale, però loro si svegliano e non hanno nessun motivo per essere arrabbiati, quindi hanno il sorriso facile, no? la possibilità di ridere in maniera immediata. Poi Leonardo da Taranto si ricorda le cavolate che faceva con suo cugino tanti anni fa, a distanza di 50-55 anni si ritrova ancora con suo cugino a ridere di quelle cose là. E poi c'è della polemica. Maria Grazia da Trani dice: alcune persone che fanno i forti ma non valgono a niente.

con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendermi.

negli anni 80. Prima però c'era un altro messaggio che volevo leggere, che chiude un po' la questione del ridere, della risata, quello di Patrizia da Conversano, che dice: mia madre dice sempre che una giornata senza una risata è una giornata sprecata. Ma quanto ha ragione tua madre. Spesso magari capita in un giorno di non ridere, se vi fermate un attimo a pensare sta roba vi prende anche quasi male. Bisogna ridere di più, farlo assolutamente.

0: Questa è Radio Serena.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Selene.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
4: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per la lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.

Radio Selene, 17:13 minuti del nostro bel pomeriggio insieme, pomeriggio del venerdì, va, capito? Questa cosa va sottolineata in maniera importante perché uno già dal lunedì aspetta e immagina il venerdì pomeriggio. Una volta che ci sei è giusto sottolinearlo. Parliamo di sport, parliamo rimanendo in Puglia, perché parliamo della promozione del Barletta in Serie C che diventa un docufilm. Dopo questa stagione vissuta da protagonista e conclusa appunto con il ritorno nel calcio professionistico, la società ha deciso di raccontare il percorso della squadra attraverso immagini, testimonianze e momenti vissuti dentro e fuori dal campo. Questo documentario racconterà non solo le partite e i successi sportivi, ma anche il legame tra la squadra e la città, quindi l'entusiasmo dei tifosi, il lavoro quotidiano che ha portato al raggiungimento dell'obiettivo. Un modo per conservare appunto la memoria di una stagione che a Barletta difficilmente verrà dimenticata. Insomma, negli ultimi anni sempre più società sportive, tra l'altro, stanno scegliendo il linguaggio del documentario per raccontare ciò che normalmente non si vede, quindi che so, lo spogliatoio, i sacrifici, gli allenamenti, le emozioni e le persone che stanno dietro un risultato. Quindi insomma, non lasciare tutto a quello che succede sul campo, ma anche insomma raccontare tutto quello che c'è dietro, il lavoro fatto di una società, di una squadra anche fuori dal campo, e lo trovo davvero molto carino, secondo me, da vedere. Arriva Teddy Swims.

0: Mr. Know-it-all su Radio Selenite di Swims. Parliamo, visto che abbiamo detto più volte weekend, e allora che si fa questo weekend? Io vi segnalo che 6 e 7 di giugno torna l'appuntamento in giardino, questa grande iniziativa dedicata ai parchi e ai giardini d'Italia, edizione 2026, che coinvolge circa 300 giardini in 20 regioni con centinaia di eventi tra visite guidate, laboratori, concerti e attività naturalmente all'aria aperta, e quindi anche in Puglia in giro ce ne sono davvero tanti. Mentre se siete in quel di Bari, vi segnalo che negli spazi dell'ex mercato del pesce apre una mostra dedicata alle uniformi storiche dei carabinieri, un percorso che racconta oltre 2 secoli di storia dell'arma attraverso divise, cimeli, documenti e ricostruzioni che mostrano come siano cambiati nel tempo ruoli, abitudini e simboli dei carabinieri. E anche questa è una roba che piace tanto ai bambini, che sono sempre molto attratti, ecco, da tutto quel mondo là. Se siete di Bari o in zona, secondo me è un evento da non perdere.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Radio Selene.
6: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
7: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
8: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
9: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
8: Vedo la luce in fondo al tunnel.
9: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
10: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
11: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
12: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
13: Sì.
12: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
14: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
13: Grazie.
12: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
13: Grazie a voi.
12: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

e di sport, in particolare di tennis, perché ieri abbiamo gioito, abbiamo festeggiato per la vittoria del doppio misto dell'Italia, Errani Vavassori, e i due sono stati straordinari. Tra l'altro hanno vinto per il secondo anno di fila il torneo del Roland Garros. Niente, non ce l'ho, proprio il francese è proprio zero. E oggi invece, l'avevamo anticipato ieri, c'era la semifinale del doppio maschile, che però non è andata benissimo per l'Italia, che infatti è stata eliminata perdendo per 2-0 il doppio maschile, che vedeva impegnati gli italiani Bolelli e appunto Vavassori, che tornava a giocare. Quindi insomma l'Italia perde nel doppio maschile, ma occhio, perché alle 19 giocano e c'è l'altra semifinale, quella importante. Sicuramente ci sarà un italiano, perché a sfidarsi sono Arnaldi e Cobolli, e vedremo chi dei due riuscirà. Comunque si cade in piedi, lì questa partita si va per simpatia, perché comunque un italiano sicuramente in finale ci sarà, e quindi va già bene così.

Concato su Radio Seleni, adesso un'altra bella novità tutta italiana dopo la loro performance, devo dire molto molto gradita in quel di Sanremo. Tornano Maria Antonietta e Colombre con un nuovo singolo, si chiama Senza Vestiti.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
10: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, mentre io torno domani pomeriggio a partire dalle ore 17. Ciao da Luca, buona serata e buon weekend!

0: Questa è Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, ben ritrovati venerdì 5 giugno. Noi siamo puntualissimi e rigorosamente in diretta, come sempre, da questo momento fino alle 21. Io sono Paola Cisternino. Dall'altra parte abbiamo il nostro capitano Gigi Savoni, che è tornato tra di noi. Dopo lo saluteremo meglio. Io direi di darvi il benvenuto qui su Radio Selene con A Little Less Conversation, Elvis vs. JXL.

0: Radio Selini.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Radio Selene.
2: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa. È felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
6: Mi raccomando, niente acrobazie.
7: Troppo tardi!
8: Feel the Street.
9: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
10: 18 e 10 minuti in questo venerdì sera insieme su Radio Selene. Tra poco parliamo di conti correnti, ma nello specifico di quello del Papa. Quindi rimanete con noi. Adesso 2 dischi di fila, Kelly Boyce e subito dopo Bob Marley.

All in linea, John Love, Bob Marley qui su Radio Selene, 18 e 17 minuti. Noi abbiamo preannunciato prima che avremmo parlato di conti correnti, ma non il mio o quello di qualcuno di voi, ma quello di una persona molto importante, ovvero il Papa. Non so se ricordate che un po' di tempo fa abbiamo parlato della vicenda che riguarda proprio il Papa, che una volta che è stato nominato si è trasferito chiaramente dagli Stati Uniti in Italia a Roma. Ebbene, lui doveva chiudere un conto corrente che ancora era aperto negli Stati Uniti, quindi dal Vaticano ha telefonato nella sede dove aveva il conto corrente e l'hanno un po' preso in giro, nel senso che pensavano fosse uno scherzo e gli hanno addirittura riattaccato il telefono in faccia, perché chiaramente non ti aspetti che il Papa possa chiamare dal Vaticano per dire chiudete quel conto corrente. Quindi questo è l'antefatto. Ora abbiamo anche un aggiornamento, ovvero c'è un buono da $8.65 che è stato direttamente consegnato nelle mani del Papa, ed è il curioso episodio che è avvenuto mercoledì al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro e poi è stato raccontato sui social dal tesoriere dell'Illinois che si chiama Michael Frakis, che ha pubblicato questo video dell'incontro con il Papa. Nel filmato, che potete trovare online, potete vedere anche voi, restituisce al Papa un credito non riscosso una volta che ha chiuso il conto corrente di $8.65 collegato ad un vecchio account e quindi al vecchio conto corrente che lui aveva. Bene, allora sappiamo adesso che tutto è andato a buon fine, nonostante l'abbiano preso in giro un po' povero Papa Leone, in realtà dopo si è capito che al telefono dall'altra parte del mondo c'era veramente il Papa, il conto è chiuso, il saldo non gli è stato inviato, perché a noi lo inviano quando ci va bene, ma siccome lui e il Papa gliel'hanno portato direttamente dall'Illinois di persona.

Tommaso Paradiso, i romantici qui su Radio Selene. Dunque, abbiamo parlato appunto del Papa che ha ricevuto questi soldi brevi manu, diciamo così, direttamente dall'America, e noi rimaniamo nel mondo, questa volta in Brasile, dove c'è stata l'inaugurazione di un negozio di motociclette che è diventata virale grazie ad una sfida insolita. Loro cosa hanno fatto? Hanno attaccato una motocicletta testa in giù al soffitto. Allora, chi riusciva a resistere un tot di tempo su quella motocicletta appeso a testa in giù vinceva la moto. La moto era il regalo. Inutile dire che è arrivata una folla, un po' di curiosi, ma soprattutto di gente che era convinta di riuscire a restare lì in piedi a testa in giù per il tempo che era richiesto. Allora, c'è gente che nemmeno sul toro meccanico, quello lì che si trova alle feste patronali, riesce a rimanere per più di uno o due minuti. Pensate un po', lo stesso meccanismo ma a testa in giù, attaccati al soffitto. È chiaro che praticamente la moto è lì, non l'ha vinta nessuno, però secondo gli esperti la prova comporta anche dei rischi significativi, tra cui anche l'aumento della pressione, il livello cerebrale e oculare, forte affaticamento muscolare, possibili problemi di equilibrio al termine dello sforzo. Insomma, era sicuramente una gara, una sfida veramente dura da affrontare anche a livello fisico, ma questo non ha impedito a veramente centinaia di persone di tentare la prova, perché va bene, magari ci rimettiamo un occhio o la salute, ma vogliamo mettere una motocicletta gratis. Yeah.

0: Venerdì sera qui su Radio Selene, vorrei la vostra attenzione, cari amici. Parliamo di sport, di strada e di un appuntamento veramente imperdibile. Vivete la strada e scoprite il vostro stile. Dal 5 al 14 giugno del 2026 il Grand Shopping Mongolfiera ospita Field Street, un'iniziativa dedicata al mondo degli street sport e della cultura urbana. Per tutta la durata dell'evento bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni potranno avvicinarsi alle discipline di skate, parkour e breakdance attraverso delle sessioni didattiche gratuite e guidate da istruttori certificati. Le attività si svolgeranno all'interno di un'area appositamente allestita nello spazio esterno del centro e saranno accessibili previa registrazione online oppure direttamente in loco tramite QR code dedicato. Ogni partecipante sarà coperto da assicurazione durante lo svolgimento delle attività, calendari e orari attività grandshoppingmongolfiera.it. Grand Shopping Mongolfiera, strada statale 16 Molfetta, uscita zona industriale. Grand Shopping, grande da non crederci.
1: Questa è Radio Selene.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
1: Radio Selene.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

La tua canzone in negrita su Radio Selene. Parliamo adesso di una storia bellissima a lieto fine, finalmente. Si parla di transizione, di percorsi a volte davvero difficili, ma finalmente è arrivato il lieto fine. La felicità è realizzare magari se stessi e a volte può essere una montagna da scalare, ma finalmente Carla Pianetti e Rosa Cantore sono la testimonianza vivida di questo assioma, perché hanno suggellato ieri il loro amore con un'unione civile celebrata dall'assessore Francesca Pugliese in municipio a Gioia del Colle. È stato un momento di felicità prorompente. Lei ha una personalità fortissima. Carla, tra l'altro, ha subito un intervento chirurgico, è nata maschio e oggi a tutti gli effetti è una donna, e anche all'anagrafa è un nuovo codice fiscale. Però non è stato semplice arrivare fin qui, non lo è stato né per Carla né per Francesca, anche perché Carla è nata, come dicevo prima, uomo e si chiamava Carlo, e l'hanno, come dire, un po' vessata un po' per tutto il tempo. A volte le persone possono mancare francamente di delicatezza, ma per quanto riguarda Carla non è stato tanto questo il problema, quanto poi dover appunto affrontare tutto il suo percorso di transizione, a volte anche a livello legale, perché comunque magari anche se fisicamente si è già delle donne, arrivi a dover mostrare i documenti, e sui documenti, finché legalmente non vengono cambiati, ci si presenta come un uomo, e questo può essere un problema, non perché non ti riconoscano, ma perché magari ci sono dei pregiudizi di fondo. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Loro sono convolati a nozze a Gioia del Colle, come dicevo prima, ed è stato veramente un momento felice per tutti quanti. Da parte mia penso di poter fare veramente gli auguri di una buona e felice vita a loro due.

Personal Jesus, i Depeche Mode, 1989, una delle canzoni più belle di sempre, lo posso dire. Pensate che loro, dopo l'album Violator e dopo il successo proprio di Personal Jesus, all'inizio del 92 decisero di affittare una villa a Madrid e per 8 mesi vissero insieme, dove poi hanno registrato l'album Son of Fate and Evolution, e l'idea era quella di mantenere questo suono molto blues, molto elettronico, come quello appunto di Personal Jesus. Andiamo avanti insieme fino alle 21 qui su Radio Selene.

0: 342-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon venerdì sera insieme qui su Radio Selene fino alle 21 come sempre. Io vi ricordo anche di seguirci in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo due dischi di fila, quello di Selena Gomez e poi di Zero Assoluto.

Un'altra notte se ne va, zero assoluto, qui su Radio Selene, in questo venerdì sera insieme, come sempre, fino alle 21, rigorosamente in diretta, noi ci teniamo a dirlo. E tra l'altro, oggi di solito è l'ultimo giorno della settimana che passiamo insieme, anche se in questo caso non è vero, ci ritroveremo anche domenica pomeriggio. Ora andiamo nel 1996, dove viene fuori questo disco che è rimasto veramente nella storia della musica dance. Lo balliamo ancora oggi, Freed from Desire Gala.

0: voice, but I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous amica, qui su Radio Selene è arrivato il momento dell'informazione con l'editoriale di Enrico Mentana.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Ci sono dei passaggi che fanno ben sperare. La guerra più annosa, quella iniziata nel febbraio del 2022 tra, come sappiamo, Russia e Ucraina, con l'invasione russa dell'est del territorio ucraino, quella guerra potrebbe essere arrivata forse a una fase negoziale decisiva. Perché dopo l'uscita di ieri sera con la lettera aperta di Zelensky a Putin, vediamoci, c'è la possibilità di un'intesa, c'è un passaggio formale importante. Domenica a Londra, domenica sera, c'è l'incontro tra lo stesso Zelensky e i tre leader europei che si sono già proposti come fronte di mediazione, ovviamente è dalla parte dell'Ucraina, e sono il padrone di casa, Keir Starmer, il primo ministro inglese, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. È con loro che Zelensky concerterà quello che c'è da dire a Putin, come dirlo, ma soprattutto dove dirlo, se davvero questo incontro ci sarà. Ma posso dire che in queste ormai 20 ore che ci hanno separato dalla notizia della lettera di Zelensky, molti segnali hanno fatto capire che l'incontro è molto più che possibile e non è neanche improbabile che avvenga in tempi stretti. C'è una finestra che si è aperta e che coincide con la fase estiva della guerra, prima che appunto il tempo più rigido non porti a un nuovo impantanarsi nelle trincee. Qui potrebbe davvero scattare la convenienza di tutte e due, ora che le sorti della guerra si sono fatte più incerte con l'uso massiccio e vincente dei droni da parte ucraina. Come andrà a finire lo sapremo soltanto ad accordi eventualmente firmati, ma intanto già che ci sia l'ipotesi, che sembrava fantascienza fino a pochi mesi fa, di un incontro diretto Zelensky-Putin, è una notiziona, come diciamo noi.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Radio Selene.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa. È felicità. È avventura. È lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
10: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
9: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo su Facebook.
11: Mi raccomando, niente acrobazie.
12: Troppo tardi!
13: Feel the Street.
11: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: Questa è Radio Selene.
1: 9 minuti dopo le 18, venerdì sera, qui insieme su Radio Selene. Tra poco si parla di motori e di auto vintage, quindi rimanete attaccati alla radio. Intanto due dischi di fila, quello di Biagio Antonacci e poi Nicola Fabi.

Nicola Fabi con Capelli qui su Radio Selene, parliamo di motori, parliamo di due, quattro ruote e siamo nella città di Corato perché domenica 14 giugno si celebra il traguardo della 10ª edizione di Moda al Volante, una manifestazione che fonde in un connubio perfetto la passione per il collezionismo automobilistico e anche la storia del costume e della moda. È un evento che gode del patrocinio del comune di Corato e anche della collaborazione di Epoch Car Garage, diciamo che punta a confermare e consolidare Corato come punto di riferimento regionale per il turismo culturale e anche motoristico che è legato al mondo del vintage. Infatti dopo il grande successo delle passate edizioni, questo evento introduce quest'anno un'importante novità logistica. La partenza ufficiale e anche il raduno iniziale si terranno nella nuovissima cornice di via Aldo Maldera, cioè questa inedita location è appositamente pensata e selezionata per accogliere al meglio il crescente numero di partecipanti e anche di visitatori, quindi si trasformerà per una giornata in un vero e proprio museo a cielo aperto dove la storia del design su due o quattro ruote prenderà vita. La particolarità dell'evento di quest'anno è veramente la più attesa e l'iniziativa che rimane il filone tematico di tutta quanta l'organizzazione e anche l'evento. Praticamente i proprietari di queste auto e di queste moto vintage non solo arriveranno sui loro veicoli bellissimi, ma saranno vestiti esattamente in base alla moda del tempo, ovvero auto anni 20 vestiti anni 20, auto anni 90 vestiti anni 90 e così via, e quindi sarà veramente un bello evento. Se volete andarci fatelo, è completamente gratuito e sarà sicuramente un'occasione magari per rivedere dei pezzi di storia.

0: Si chiama To Love Somebody, Holly Humberstone, qui su Radio Selene. Bene, parlavamo prima appunto di questo raduno d'auto e moto d'epoca che si terrà domenica 14 a Corato, e mi è venuto in mente il paragone immediato che ci viene da fare quando vediamo le vecchie auto, magari anche non solo quelle d'epoca, magari basta pensare a, non so, 10 anni fa più o meno, e quelle nuove che per carità sono bellissime, super tecnologiche, hanno i navigatori incorporati, gli schermi TV, insomma quello che volete, però posso dire che sono tutte uguali, sono anche un po' bruttine, nel senso che prima tu riuscivi a distinguere e a capire anche il tipo di macchina, la marca della macchina, semplicemente guardandola. Adesso sono tutte aerodinamiche e ovviamente c'è un motivo per questo, però sembrano un po' tutte uguali, hanno perso di personalità, lasciatemi dire questo, e penso che sia vero. Dite anche la vostra se volete. Noi magari che siamo figli degli anni 80-90, cioè io mi ricordo, ragazzi, chi se la scorda la leva per tirare l'aria. Tu dovevi entrare in auto quando faceva troppo freddo, accendevi il motore, c'era proprio una levetta che tu dovevi tirare che immetteva un po' più di aria per aiutare la combustione e mantenere la macchina in moto quando magari il freddo era un po' troppo. Se lasciavi la macchina fuori durante l'inverno, la mattina dovevi fare questa manovra qui, oppure non so, non c'erano gli schermi integrati, anzi dovevi smontare l'autoradio e portartelo fisicamente appresso, era una cosa che bisognava fare, oppure i finestrini a manovella, insomma erano veramente tantissime le differenze. Adesso sono molto molto più comode, per carità, però molto più brutte, se posso dirlo. Quindi 347-7272-274 per i vostri messaggi.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi muovo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Cristina Aguilera con Candyman, 19:32 minuti, venite con me, vediamo che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato pressione in aumento, la giornata sarà all'insegna di un cielo poco nuvoloso su tutto il territorio, dal mattino e fino a sera. Non sono attese piogge degne di nota, una maggiore nuvolosità pomeridiana è attesa sui settori montuosi. Temperature massime fino a 30 gradi, venti moderati e mari poco mossi.

Si chiama Fines, Bruno Mars, qui su Radio Selene, e parliamo di lei, della donna che ha fatto la storia della musica pop internazionale, ovvero Madonna, che con un annuncio pubblicato appena 30 minuti prima sul suo profilo Instagram ha dato appuntamento ai fan a Times Square per uno show veramente a sorpresa che ha trasformato la piazza in un'enorme discoteca. Questo live organizzato per il Pride Month ha anche anticipato chiaramente l'arrivo di Confession 2, che è il seguito di Confessions on a Dance Floor del 2005. Sul palco con lei c'era anche Stuart Price, che sarebbe lo storico produttore dell'album originale, quindi del primo. Lei è arrivata lì vestita di rosa come una specie di Barbie, ha eseguito canzoni come Hang Up, Get Together, I Love New York, insieme ad alcuni brani anche del nuovo progetto, mentre sugli schermi scorrevano le immagini dedicate proprio alle icone della cultura LGBTQ. E comunque in pochi minuti milioni di persone hanno raggiunto Times Square per una performance veramente breve ma memorabile, e se volete vedere le immagini le trovate online praticamente ovunque. Quindi noi ne approfittiamo e l'ascoltiamo qui su Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora un buon venerdì sera, siete su Radio Selene, le 19:49 minuti in questo momento, ci stiamo piano piano avvicinando verso l'ultima ora che passeremo insieme anche per questa giornata. Ascoltiamo due dischi di fila, quello di Pausa e poi Mindy Smith insieme a Neil Horan.

Era Miles Smith con il Neil Horan qui su Radio Selene. Miles Smith, tra l'altro, arriva anche il nuovo album e un live in Italia, quindi noi lo aspetteremo. Non ci sono ancora delle date ufficiali, però non vediamo l'ora di poterlo vedere anche qui nel nostro paese. Andiamo avanti qui su Radio Selene, arriva un pezzo del 1991 a cui dovete prestare attenzione. Unfinished Sympathy, parliamo dei Massive Attack.

I Massive Attack, grandissima canzone Unfinished Sympathy dal 1991 qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 20 e un minuto.

0: Si chiama Watership, Giant Roots, qui su Radio Selene. 4 minuti dopo le 20, lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti, primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. La presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione attribuita ad uno fuori programma, ovvero la presentazione di uno francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria, sufficiente a far saltare la partecipazione alla summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Europa. Non ci considerano. Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito alla France Presse fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono invece 12 morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. La cronaca: è stata assolta per legittima difesa Makka Sulev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con 2 coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, per difendere la madre. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma. Inizia domani 6 giugno un nuovo viaggio per Leone XIV, il quarto del suo pontificato. Il Papa visiterà la Spagna fino al 12 giugno prossimo. Tappe della seconda visita apostolica in Europa dopo un anno di pontificato saranno Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Il pontefice in 7 giorni pronuncerà ben 22 discorsi, tutti in spagnolo. Tra questi, prima volta per un pontefice, l'intervento al Parlamento spagnolo. Il tennis: al Roland Garros non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35 tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti dall'inizio del penultimo atto del torneo parigino contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che ha domato in 4-7 il ceco Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificatosi senza dover giocare. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
8: Mi raccomando, niente acrobazie.
9: Troppo tardi!
10: Feel the street.
11: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, sono le 20:09 minuti, questo significa che è arrivata l'ultima ora che passeremo insieme qui su Radio Selene in questo venerdì sera. Ascoltiamo adesso due dischi di fila, quello di Gaia e poi Questione di sguardi di Paola Turci.

Sì, lei è Paola Turci, 20 e 17 minuti, adesso parliamo di locali che magari nascono in un modo e poi diventano tutt'altro, perché sono scattati i sigilli al Sacro, che è un locale notturno tra Molfetta e Giovinazzo che aveva appena inaugurato la stagione estiva. Questo club, punto di riferimento della Movida in provincia, è finito al centro di un sequestro preventivo che è stato disposto dalla Procura di Trani per esercizio senza licenza. Allora, sulla carta nasce come braceria, però nelle ore notturne si trasformava in una vera e propria discoteca con circa 800 partecipanti. Questo è il numero che i poliziotti durante le ispezioni hanno riscontrato. Il club aveva presentato una scia per pubblico spettacolo, quindi magari, che ne so, un concertino, una piccola band, dove la capienza massima è di 800 e di 200 persone. Scusate, invece in questo caso ce n'erano 800. Ragion per cui chiaramente al momento ci sono i sigilli, poi insomma ci saranno poi i dovuti riscontri, eccetera eccetera. È chiaro che tutti vogliono lavorare, tutti hanno bisogno di lavorare, però le capienze vanno rispettate per una questione di sicurezza. Se nasci come braceria e ci metti dentro 800 persone, è chiaro che poi insomma quanta carne dovevi preparare? 800 persone forse è un numero un pochino esagerato. Ascoltiamo insieme Maroon 5.

0: Queen, i Maroon 5. Dunque, allora, signori, siamo a giugno, moltissimi turisti sono già arrivati, tanti altri ancora ne devono arrivare negli aeroporti, soprattutto di riferimento come quello di Bari Palese, che è uno dei più grandi della regione. Il problema qual è? È che viene riscontrato un problema che esiste in realtà da un po' di tempo, cioè ci sono le auto ferme lungo la carreggiata in attesa dell'arrivo dei parenti, degli amici, dei clienti, corsie parzialmente occupate e anche traffico che rallenta fino a bloccarsi spesso, ed è una situazione che, dicevo, si ripete con regolarità nelle strade di accesso all'aeroporto di Bari Palese, soprattutto nelle fasce orarie che sono coincidenti con l'arrivo dei voli. Il problema è che decine di automobilisti scelgono di attendere i passeggeri direttamente lungo la strada che conduce al terminal, evitando le aree di sosta dedicate. Risultato: è sotto gli occhi di tutti, ci sono le carreggiate ristrette, le manovre improvvise, rallentamenti e anche lunghe code che finiscono per coinvolgere anche chi all'aeroporto non è diretto. Per quale motivo si crea questo? Perché chiaramente arrivate con la macchina, perché dovete prendere un cliente, un parente, degli amici che arrivano, dovete parcheggiare nelle zone adibite e queste costano. Se c'è un piccolo ritardo, oltre, non so, adesso dipende dall'aeroporto ad aeroporto, oltre quel tempo lì si paga abbastanza, è abbastanza costoso.
1: Guardami un po'

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Londi con Maria 1999, questo venerdì sera qui su Radio Selene parliamo di grandi personaggi, anche di grandi vendette. Lo dico perché ultimamente, essendo Shakira presente in ogni dove, visto che ha preparato anche la nuova colonna sonora, chiamiamola così, dei mondiali, insomma di lei si parla spesso e nonostante sia passato oramai del tempo, la si

cose, che se sei un personaggio noto di solito si conosce anche il nome del fidanzato, quantomeno una fotografia online la si può trovare. Persone meno famose ma comunque che si sono vendicate bene sono per esempio una donna americana che ha utilizzato degli oggetti del marito infedele per creare una scultura d'arte, perché lei si occupava appunto di arte e di scultura, l'ha messa in una galleria, l'ha umiliato pubblicamente. Poi anche Terry Hacker ha dipinto offese sui pneumatici dell'auto del marito esponendoli in un parcheggio pubblico, attirando l'attenzione praticamente di chiunque e anche dei media addirittura, che sono arrivati lì e ci hanno fatto un caso. Così metti che qualcuno passando non se ne fosse accorto, finisce direttamente in televisione, vi sembra un'ottima vendetta. Miley Cyrus, anche lei ha fatto questa canzone che conosciamo benissimo, contro l'ex marito infedele. E poi c'è lei, che penso che appunto sia stata la vendetta migliore di tutte, ovvero Shakira. Ce la ricordiamo ancora la canzone dove addirittura viene inserito anche il nome di Piqué. E queste sono le vendette memorabili dei personaggi pubblici.

the Street, Chaka Khan 1984, qui su Radio Selene in questo venerdì sera alle 20:42 minuti in questo momento. E adesso insieme ascoltiamo una novità di questa ragazza che è venuta fuori così da TikTok, dal nulla, ma è davvero bravissima, Sienna Spiro.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, siamo quasi alla fine di questo appuntamento del venerdì sera insieme, abbiamo ancora un 10 minuti più o meno e adesso andiamo ad ascoltare due canzoni di fila, canzone estiva di Annalisa e poi Gwen Stefani.

La voce di Gwen Stefani con True Baby qui su Radio Selene. Ci sono alcune canzoni come quella che sta per arrivare che non hanno bisogno di presentazioni, dovete semplicemente stare in silenzio, alzare il volume e godervele. Siamo nel 1991, l'avrete riconosciuta, One, loro sono gli U2.

0: Maze, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, ultimo disco per quest'oggi. Abbiamo terminato l'appuntamento, per quanto ci riguarda è domenica dalle 17 alle 20. Mi raccomando, passate un buon fine settimana. Ciao a tutti.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. Intanto, secondo il primo ministro britannico Starmer, un attacco russo contro la NATO potrebbe verificarsi già nel 2030. Lo indicano le nostre valutazioni dell'intelligence e quelle degli altri paesi della NATO. Per questo il Regno Unito deve incrementare gli investimenti nella difesa a causa della minaccia russa, ha aggiunto Starmer. In Italia il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo ha annunciato il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il problema del caro energia è un problema anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia, ha argomentato il ministro degli esteri. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo lo stop della Lega è saltato il voucher energia di 100 euro per le famiglie fragili. La cronaca: un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase, in provincia di Napoli, dopo una lite. Si cerca il vicino di casa, anche lui con precedenti. La vittima, dopo essere stata colpita, ha raggiunto la propria abitazione, dove poi è morta. Le indagini sono in corso per comprendere il movente. Rinvenuti e sequestrati sulla scena tre bossoli. Lo sport e il calcio: la Lega di Serie A è già proiettata la stagione 2026-27. Alla Teatro Reggio di Parma è stato svelato il calendario del prossimo campionato. I campioni d'Italia in carica dell'Inter esordiranno in casa San Siro contro il Monza neopromosso. La Juventus debutterà sul campo del Frosinone, il Milan su quello del Torino e il Napoli al Ferraris contro il Genoa. La Roma aprirà il suo campionato allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina, mentre il Como debutterà a Udine. Nella seconda giornata, prima sfida tra due squadre che parteciperanno alla Champions League, allo Stadio Maradona si giocherà Napoli-Como. Iniziano i primi big match nel terzo turno. Inter-Napoli e Juventus-Milan saranno le due sfide più interessanti del weekend, ma occhi puntati anche allo Stadio Olimpico per Roma-Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Vivi e Rivivi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.
7: Oh. Ah.
8: Sì. Che caro, che caro!
7: Sì, che carino! Che non ci vediamo da un po', ecco perché ho fatto una
5: sorpresona. Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta @radioselene.it.
7: Grazie a tutti, un bacio, grazie!
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene, vivi e rivivi, vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi, una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino che vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, secondo Putin. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine al conflitto in Ucraina, appello respinto però al mittente da Putin. La cronaca, c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo ed una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite di aria nel settore russo. Lo ha confermato la portavoce Bethany Stevens su X. La NASA ha di fatto ordinato agli astronauti che erano stati messi in sicurezza sulla navicella Dragon di tornare alle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo, al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie, senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York. I ricercatori americani hanno modificato il DNA degli embrioni con un'altissima precisione, provvedendo ad arrestarne automaticamente il processo di sviluppo. Il risultato, secondo i ricercatori, costituisce una prova di principio dell'efficienza della tecnica. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
2: La persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1983.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta @radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: più.
1: Vivi e rivivi, il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e il governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento Naim Qassem ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto il premier israeliano Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran. La cronaca, l'uomo ricercato per l'omicidio a Bosco Trecase, Napoli, di Salvatore Solimeno, 46 anni, si è presentato presso la caserma dei Carabinieri. Sarà ascoltato dagli investigatori e dal sostituto procuratore della Repubblica di Torre Annunziata. L'uomo, 33 anni, ha precedenti per rapina. I Carabinieri nel pomeriggio avevano fatto irruzione nella casa del sospettato, trovando vuoto l'appartamento. L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviati a giudizio per falso e finanziamento illecito anche il suo capo di gabinetto Ceron, il mandatario delle spese elettorali, Giugia e Bianchi, del Consorzio Produzione e Sviluppo Nord-Est. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro. Voltiamo pagina. E se le macchine potessero controllare il mondo e gli umani? E questo è il campanello d'allarme lanciato da Anthropic, l'azienda più preziosa di produzione di intelligenza artificiale al mondo e società madre del chatbot Claude. La startup americana ha chiesto a gran voce lo stop globale allo sviluppo delle AI, avvertendo che si avvicina sempre di più il momento in cui gli esseri umani perderanno il controllo della tecnologia. E siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. Questa è la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfè di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
3: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
2: E con le parole di Flavio è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto però al mittente da Putin. Medio Oriente, Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento, Naim Kassem, ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran, mentre in Cisgiordania l'esercito israeliano ha sparato contro un'auto uccidendo un bimbo di 7 mesi. La presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita ad un fuori programma. La presentazione di un francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria sarebbe stato sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano l'Italia assente, mentre si decide il futuro dell'Europa non ci considerano. La cronaca, c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. La Francia è infuocata dalla polemica contro il sistema giudiziario per il brutale omicidio dell'11enne Liana, ritrovata dopo 6 giorni in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa per ora di sequestro di persona e detenzione illegale. Il 41enne era stato già denunciato 3 volte per violenza sessuale su minori. Lo sport, il tennis a Parigi sarà sfida Kobolis-Verev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori che si arrendono in semifinale, battuti per 7-6, 6-4 da Granollers e Zeballos, numeri 1 del ranking mondiale. Per il calcio la Serie A ha il calendario per la stagione 2026-27. Si parte domenica 23 agosto. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Già che è venerdì, l'approccio è sicuramente diverso, è sicuramente più carico, ma allo stesso tempo è sicuramente più easy. Perché venerdì? Perché finalmente weekend? Perché ci, anche se poi non succede, però con la testa pensiamo di poterci rilassare nel weekend, anche se non sarà mai così. Siamo pronti insieme per tre ore anche oggi, parleremo di tante cose, Puglia prima di tutto, ma non solo, gossip, che altro abbiamo, musica, personaggi, insomma siamo pronti anche oggi a cominciare, e allora partiamo.

Abbiamo iniziato con un grande anno, lasciatemi dire, il 1985, i Dire Straits con So Far Away. Buon pomeriggio, le 15 e un minuto.

0: Radio Seleni.
1: E tra poco naturalmente apriamo il nostro appuntamento parlando di Puglia, parlando di spiagge, di eccellenze legate alle spiagge, ma ne parliamo tra pochissimo. Prima sempre la musica tutta made in Italy, Jovanotti con Alfa e Calcutta.

Visto l'orario ci sta ancora molto bene. Pesto di Calcutta su Radio Selene, 15 e 13 minuti in questo momento, puntata del venerdì, quella più leggera per mille motivi, tra questi è che si entra nel weekend e quindi inevitabilmente c'è un cazzeggio, capito, che ti viene quasi naturale. Si lavora, sì, ma con quella consapevolezza che il weekend è alle porte, quindi ciaone, come si dice in questi casi. Questa mattina, il supplente di questa mattina, Stefano Alicchio, ha parlato di spiagge pugliesi e raccontando quanto continuano ad essere straordinarie. E tra l'altro aggiungo un tassello al suo racconto mattutino, perché in Puglia arriva il Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento regionale destinato alle spiagge che sapranno distinguersi per accessibilità, inclusione e sostenibilità. L'obiettivo è proprio quello di rendere il mare davvero accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità. Quindi potranno candidarsi sia i lidi privati sia i comuni costieri. Tra i criteri valutati ci saranno l'abbattimento ovviamente delle barriere architettoniche, i servizi dedicati alle persone con disabilità, le aree family friendly, la mobilità sostenibile, gli spazi smoke free e l'attenzione all'ambiente, che lo sapete sulle spiagge continua giustamente ad essere fondamentale. Tra l'altro le spiagge che rispetteranno questi standard riceveranno uno o due granelli dorati, una sorta di bollino di qualità che permetterà a residenti e turisti di riconoscere immediatamente le strutture più inclusive e sostenibili. E lasciatemi dire, questa io la trovo una gran figata, e che parta dal mio paese ci sta alla grande. Oh, guarda caso, Serena Brancale al mio paese.

Lasciatemi aggiungere cose belle al mio paese, perché ne abbiamo parlato poco fa di una molto bella che riguarda le spiagge made in Puglia. Rimaniamo nell'ambito progetti belli, siamo per

soprattutto ad attività sociali, culturali, formative e progetti rivolti a giovani e donne, grazie appunto al coinvolgimento di associazioni e realtà del territorio. Tra l'altro il progetto rientra in un più ampio percorso di rigenerazione urbana portato avanti da Arca Nord Salento, quindi non solo case e infrastrutture ma anche luoghi dove costruire relazioni, e ben vengano, perché ci si lamenta tanto dei ragazzi che non sanno che fare, non sanno dove andare, questi posti sono perfetti anche per loro.

Un brano come questo, il sax, proprio anni 90, fini 80, inizi 90, il sax era la chitarra dei giorni nostri. Antonello Venditti, 21 modi per dirti ti amo. Tra l'altro, a proposito di Venditti, leggevo una sua intervista rilasciata qualche giorno fa, dove, a parte aver spoilerato un paio di live, o meglio di esibizioni che farà durante i concerti di Achille Lauro allo Stadio Olimpico il 10 di giugno, e insieme canteranno Che tesoro che sei, lui è così, non si tiene nulla, e poi un altro appuntamento, un'altra esibizione, e la terrà durante il concerto di Ultimo a il 4 di luglio al raduno degli Ultimo, ci sarà anche quell'occasione dove appunto duetterà insieme con Nicolò, e i due tireranno fuori secondo me qualcosa di forte sicuramente. Poi ha parlato della musica, di come adesso, del fatto che non bisogna più solo cantare ma bisogna saper fare tutto, ha dichiarato, basti vedere Annalisa e Angelina Mango, queste le sue dichiarazioni. E beh, in effetti la musica è cambiata, oggi bisogna essere un po' più trasversali, non lo so, è un concetto, è un argomento così ampio che potremmo farci due puntate.

Black or White su Radio Selene, parliamo ancora di musica. Tra poco siamo pronti ad ascoltare il nuovo di Noemi, che si chiama Tu cosa fai questa sera, brano intenso, magnetico, scritto dalla stessa Noemi e da Paolo Antonacci e prodotto da Vito Salamanca. Tra l'altro Noemi sarà live in quel di Capurso in occasione del Multiculturita Summer Festival venerdì 17 di luglio. Tra l'altro in questo festival, che io trovo straordinario, oltre a Noemi ci saranno anche Levante e Raff, quindi insomma appuntamenti da non perdere al sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo di Capurso. Detto questo, allora ascoltiamocelo il nuovo singolo di Noemi, si chiama Tu cosa fai questa sera. Stare

come sei? Simpatico? Simpatico sicuramente, punto tutto sulla simpatia. Ecco come sono, tra l'altro vi spoilerò già che tra poco la simpatia c'entrerà e come nel nostro appuntamento. Ma adesso 1979, scarpe a zeppa, si balla Heart, Wind and Fire, Boogie Wonderland.

E mette di buon umore questa canzone, ci sta tutta. 1979, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. Buon pomeriggio, sono le 16 precise.

0: Radio Sereni.
1: E come già spoilerato poco fa, parleremo di risate, quanto sono importanti e quanto ci fanno bene. Tutto questo però tra poco, perché ci fa benissimo anche la musica. E allora, In the Dark.

Too Hot, Coolio su Radio Selene, anni 90 in pieno, 1995, che lasciamo per magari chissà ritrovare più tardi. 16:16 minuti del nostro venerdì pomeriggio, super diretta. Noi siamo quelli della crew del pomeriggio: Luca Catalano, Gigi Savoni di là a pigiare i bottoni, e soprattutto tanto buon umore. Perché? Perché parliamo di risate. Infatti, secondo una ricerca citata dalla Middlesex University di Londra, le risate non sono solo un momento di svago, ma svolgono un ruolo fondamentale anche e soprattutto nello sviluppo dei bambini. E questo è importante. Ridere aiuta il cervello a creare nuove connessioni, migliora la memoria, riduce lo stress e favorisce il benessere generale. Tra l'altro, gli esperti spiegano che quando bambini e genitori ridono insieme si rafforza il legame emotivo, diminuisce la tensione familiare e si sviluppano meglio le competenze sociali e l'intelligenza emotiva. Secondo gli studiosi, tra l'altro, l'umorismo dovrebbe anche trovare più spazio nelle scuole, perché aiuterebbe a comprendere meglio i concetti, memorizzarli e creare un ambiente più sereno per l'apprendimento. Certo, incastrarlo nella scuola sicuramente non è facile, però ci si può provare. Tra poco continuiamo a parlare di questo.

cattiva abitudine, anzi al contrario deve essere una bella, bellissima abitudine, quella di ridere, di sorridere, di farlo magari anche con i propri figli, perché in pratica una risata non fa bene soltanto all'umore, ma fa bene anche alla crescita, alle relazioni e, come abbiamo visto, persino allo studio. Ma veniamo a noi ascoltatori di Radio Selene. Qual è la cosa che vi faceva ridere da bambini e ancora oggi vi strappa un sorriso? 347 7272 274, raccontatemelo e fatemi ridere. Fate ridere anche me, magari, non lo so, ripescando qualcosa. Anche i messaggi vocali sono sempre ben accetti, eh? C'è Bob Sinclair.

Lubrogitto e Negramaro con Estate su Radio Selene Primo, uno dei primi singoli dei Negramaro, insomma, che poi li fece esplodere in maniera importante. Vi ho domandato qual è la cosa che vi faceva ridere da bambini e che ancora oggi vi strappa un sorriso. Lucia da Bari dice: da piccola ridevo per le barzellette di mio nonno, oggi le racconta uguali e rido ancora. Poi Michele da Monopoli: io ridevo quando mio padre imitava i professori, ancora oggi è il numero uno. Rosaria da Taranto: le cadute nei cartoni animati adesso fanno ridere i miei figli e mi ritrovo a ridere con loro. Poi Antonio d'Altamura: secondo me si ride troppo poco, da bambini bastava davvero niente. E questo è vero, anche perché loro, e adesso sembrerà una roba banale, però loro si svegliano e non hanno nessun motivo per essere arrabbiati, quindi hanno il sorriso facile, no? la possibilità di ridere in maniera immediata. Poi Leonardo da Taranto si ricorda le cavolate che faceva con suo cugino tanti anni fa. A distanza di 50-55 anni si ritrova ancora con suo cugino.

cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è

stai ascoltando Radio Sera.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, mentre io torno domani pomeriggio a partire dalle ore 17. Ciao da Luca, buona serata e buon weekend.